0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

riguardare il comune di Sevalla.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Thank you.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

scuola di Kemovad, sole nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad sole nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa Leal, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a Leal, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, UNCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

di guardare il culmine.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla 10ª puntata di Animali Narranti. Nell'8ª puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido. Il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto. Fingo. Non è velocità. È chiarezza. Entro nell'area. Salto. Sospeso tra pavimento e canestro. Il mondo è perfetto. Nessun rumore. Nessun pensiero. Swish. Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate o facevate giardinaggio o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di Tempi Moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite, oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni. Perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica. Non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato. Lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco. Ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista

lo scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le 5 principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste 5 sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le 5 sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare 3 condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile.
Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto

0: tutto a goderci processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in 4 semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli, che so, sfidatevi a essere più concisi, scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzate i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi, o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola: terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme: la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. Rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative. Non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e con tempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada, quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo, dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica, un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso, ci mostra come proprio da quel dolore Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita, è un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, dal canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine. Un'esperienza del genere potrebbe paralizzare. Sapere come e quando avverrà la nostra morte potrebbe privarci della capacità di vivere pienamente. Tuttavia, Chuck rifiuta di farsi sconvolgere, come era invece accaduto al nonno. Chuck sceglie di vivere comunque, anzi, sceglie di vivere ancora più pienamente. E questa è la conclusione del film e del racconto. Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck,
Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, nel contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate e poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata. Okay.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e bentornati con la nuova puntata di Madre Terra Chiama, ai microfoni Marco
1: e Alice, buonasera a tutti.
0: Oggi parleremo del caso del cane marrone, una testimonianza che ci mostra come la sensibilità animalista e antispecista non sia qualcosa di riconducibile solo agli ultimi anni, ma che in realtà dalla nascita stessa di queste grandi ingiustizie c'è chi si è battuto per fermarle. Infatti il caso del cane marrone ha spaccato praticamente l'opinione pubblica dell'Inghilterra di inizio Novecento. Andiamo a vedere il contesto in cui è nato questo caso. In Inghilterra, diciamo, si cominciava a praticare la vivisezione dalla fine, più o meno la seconda metà del 1800, però era un fenomeno molto, molto limitato all'inizio almeno. Infatti nel 1875 ci sono stati più o meno 300 animali su cui sono stati fatti esperimenti, ed era qualcosa che era molto opposto. C'era una forte opposizione da parte sia del Parlamento locale, Parlamento inglese ovviamente, anche da parte della regina, che in quel momento era la regina Vittoria. Questo portò infatti nel 1875 a creare una legge apposita, il Cruelty to Animal Act, che in realtà non fece felice veramente nessuno, perché non portò a un'abolizione della vivisezione, ma comunque la normò. Ad esempio, una delle cose principali era che un animale non poteva essere vivisezionato più di una volta, e che doveva, quando veniva fatto un intervento, doveva essere fatto con un'anestesia. Purtroppo tutte le venienti, in tutti questi casi il vivisettore poteva dire semplicemente che per l'esperimento era indispensabile rifare un intervento su un animale già vivisezionato, oppure farlo in assenza di anestesia, e praticamente veniva concesso tutto questo.
1: Però in qualche modo bisognava dimostrare la necessità di questo, oppure no, bastava la parola?
0: Beh, nel caso in cui ci si fosse arrivati a processo bisognava poi dimostrarlo, però i casi ovviamente erano rari. Come vedremo, ce n'è uno molto famoso, poi ne parleremo, Coleridge versus Bayliss, però tendenzialmente erano operazioni che si svolgevano tra professori e studenti di medicina durante i corsi, quindi erano, diciamo, tutti della stessa scuola letteralmente, ma anche, vedremo poi, anche proprio ideologicamente e non solo parlando. Allora, il caso del cane marrone però viene alla ribalta in un contesto un po' diverso. Siamo nel 1903 e il numero degli esperimenti sui cani è passato da 300, come abbiamo detto, nel 1875, adesso sono 19.000 all'anno, quindi è qualcosa che sta già prendendo piede. Per fare un conto, nel 1970 erano 5 milioni gli animali su cui venivano fatti esperimenti, e nel 2012 4 milioni, quindi oggi la situazione purtroppo è molto peggiore rispetto ad allora, teniamone sempre conto. E, diciamo, comunque nel 1903 erano 19.000, e c'erano due lady del tempo, due intellettuali suffragette dell'epoca, due donne svedesi, Lizzy Lind af Agri e Lisa Catherine Chardin, che dopo aver, questo poi ce lo racconterà Alice, no?
1: Sì.
0: Però diciamo che per la storia che stiamo raccontando è importante sapere che si opponevano alla vivisezione, avevano addirittura fondato delle prime associazioni contro la vivisezione in Inghilterra. Però non erano delle squinternate come cercava di farle passare all'opinione pubblica i vivisettori del tempo, ma in realtà erano anche iscritte alla facoltà di medicina della corona, solo a Londra, ovviamente la sezione femminile, perché tutto era separato, dove non si praticava la vivisezione. Loro praticamente si parteciparono a un esperimento da parte di un famoso professore dell'epoca e uno dei più ferventi vivisettori dell'epoca, che era Sir Bayliss, che su un cane marrone, e riportarono nelle loro memorie, nei loro diari, questa vivisezione, che era fatta su un cane che era già stato operato, quindi questo era illegale, era già stato vivisezionato una volta. Poi vabbè, descrivono tutto l'intervento, ve lo risparmio perché è terribile, e comunque loro dicono di averlo visto cosciente senza alcun tipo di anestesia, che comunque loro avrebbero saputo riconoscere perché erano praticamente del mestiere. L'hanno visto muoversi e lamentarsi per il dolore, e poi è stato anche alla fine ucciso in una maniera praticamente con una pugnalata al cuore, cosa che era anche quella illegale. Tutte queste memorie che le due attiviste dell'epoca avevano scritto le hanno fatte leggere a un signore che si chiama Coleridge, che è tra l'altro il nipote del poeta Coleridge, è figlio di un lord della Corte Suprema inglese, che allora era ancora inserita nella House of Lords.
1: Sì, le due, oltre a far leggere i loro scritti, li pubblicarono anche nel 1903 con il titolo di The Shambles of Science, Extracts from the Diary of Two Students of Physiology.
0: Esattamente. Questo avvenne appena dopo, mentre in contemporanea con il processo tra Coleridge e Bayliss, perché Coleridge stesso praticamente a mezzo stampa, pubblicandolo sul Daily News, che era il giornale tra l'altro fondato da Charles Dickens, racconta questa storia come l'hanno raccontata le due signore. L'opinione pubblica insorge contro questo Bayliss, che si scandalizza e lo denuncia per diffamazione. E sempre nel 1903 parte questo processo, un processo seguitissimo all'epoca, perché si tratta comunque di due personaggi molto pubblici, autorevoli. Stiamo parlando comunque del nipote del poeta forse nazionale più famoso
1: d'Inghilterra.
0: Sì, infatti le cronache dell'epoca raccontano proprio delle code che si formavano davanti al tribunale, e spacca diciamo l'opinione pubblica. Vengono chiamati a testimoniare dei veterinari che dicono che l'anestesia praticata al cane non era sufficiente, mentre invece tutti quelli presenti, praticamente a parte le due attiviste, Lizzi e Leisa, tutti gli studenti di medicina praticamente difendono il loro professore, dicono che è andato tutto perfettamente. Però in questa sorta di cover up che mettono in atto si smentiscono anche l'uno con l'altro, perché a un certo punto viene testimoniato sotto giuramento, ovviamente, che il cane è stato soppresso con un gas apposito, e invece poi lo studente che l'aveva
1: pugnalato,
0: esatto, cui era stato chiesto di fare una parte d'operazione, ovvero rimuovergli il pancreas, e poi l'ha ucciso, si lascia sfuggire che invece l'ha pugnalato lui stesso al cuore, che anche questo era illegale. Anche il fatto che lui avesse operato era illegale, perché era ancora uno studente. Quindi siamo di fronte almeno a tre, cioè fondamentalmente viene ricostruita la versione di Coleridge, ciononostante il giudice è assolutamente parziale, perché ricordiamo, cioè entriamo anche un po' nella forma mentis dell'epoca, questo non è solo un conflitto animalista, cioè riguardo i diritti degli animali, è anche proprio qualcosa di fortemente connotato dal punto di vista sociale, perché qui abbiamo degli studenti e dei lord che vengono praticamente accusati dall'opinione pubblica, perché era molto diffuso questo all'epoca, quindi quelli che ai loro occhi erano dei buzzurri, vengono accusati di appunto di essere inumani nelle loro pratiche, e rifiutano totalmente questa cosa, e il giudice stesso definisce le due, Lizzi e Leisa, che ripetiamo sono due lady di alta società, due intellettuali dell'epoca, le definisce isteriche, perché ovviamente sono donne, perché stiamo anche parlando di un periodo fortemente maschilista, sì, dove le donne non hanno neanche il diritto di votare, infatti. Le due sono anche suffragette.
1: La lotta femminista e quella animalista sono fortemente intrecciate, soprattutto in questi anni e soprattutto in Inghilterra. Infatti anche Lizzi farà notare più volte come l'emancipazione della figura femminile sarà una vittoria per le donne e comporterà anche un aiuto per gli animali. Quindi sono due lotte che si intrecciano e che dal punto di vista sociale si contrapponevano al, come definisce lei, dal machismo imperante che vigeva in quel periodo in Inghilterra e non solo.
0: Assolutamente, lottare per i diritti degli animali allora.

0: esattamente di questo tipo di correlazione, che è evidente poi se uno c'entra dentro.
1: Sì, però direi che questa parte, le protagoniste e il pensiero che sta dietro questo caso, possiamo svilupparlo nella seconda parte della trasmissione. Quindi ci vediamo dopo la pubblicità. Restate con noi.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
2: Radio Dreamland.

0: Bentornati ai microfoni di Madre Terra Chiama, qui con voi ci sono Alice
1: e Marco.
0: Marco, io mi sono d'accordo, però, anzi tu mi hai fatto notare, che non ci hai detto come è finito questo processo. Quindi...
1: Sì, allora, alla fine vince Bayliss, anche come ho spiegato, per l'atmosfera del momento, tant'è che i giornali dell'epoca dicono che è stato fatto un disservizio alla giustizia, è evidente a tutti che si tratta di una decisione più politica che altro. Però non finisce qui la storia del nostro cane marrone, perché poi Mark Twain anche scrive Storia di un cane, che parla praticamente di questa storia. Sì. Poi viene eretta una statua, che è un grande simbolo contro la vivisezione, a Battersea nel 1906, dove tra l'altro è presente anche un ospedale contro la vivisezione, un ospedale che non usa la vivisezione, non ammette medici che usano la vivisezione.
0: È attivo ancora oggi?
1: No, è stato chiuso credo nel 1970, però è stato in attività per quasi un secolo. E questo genera... Su questa statua c'è la scritta che dice, che racconta la storia del cane, dice: signori e signori d'Inghilterra, per quanto ancora tollereremo che avvengano queste cose? E questo genera delle proteste, un'erazione violenta, proprio ovviamente, per 4 anni vanno avanti a fare manifestazioni gli studenti contro gli operai e le femministe e che si uniscono in un fronte contro la vivisezione, una roba che costa un casino di soldi anche gestire, e infatti poi decidono di abbatterla proprio con la scusa di che costa troppo praticamente. Tutto questo ambaradan, ma fortissimo, che si è creato intorno a questa statua, che però per fortuna verrà rieretta nel 1985, anche se in una forma un po' diversa.
0: Sì, quindi si deciderà di eleggere una statua un po' per ricordare questo caso, che purtroppo nella sua forma, cioè nella vivisezione, non possiamo dire che sia un argomento chiuso e finito.
1: No, assolutamente, infatti è stata rieletta proprio dalle stesse associazioni che erano state fondate da Lizzie Lind Af Ageby e Leisa Catherine Chartan, di cui magari ci parli un po'.
0: Sì,
1: tu, Alice?
0: Sì, sì. Su Leisa Chartan si sa meno rispetto a Lizzie, che probabilmente anche proprio per le sue origini nobili è molto ben conosciuta e molte delle sue azioni sono documentate, anche perché questo non è l'unico processo a cui Lizzie prende parte. Ci sarà un altro processo nel 1913 dove le accuserà per diffamazione il Daily Mail, perché lei aveva riportato delle immagini e delle informazioni sulla vivisezione e il Daily Mail aveva detto che non era vero, erano tutte falsità. Lei sarà avvocatessa di se stessa, si difenderà per ben 32 ore.

0: E infatti la stampa la ricorderà come una grandissima oratrice, perché fu considerata un'impresa veramente eroica. E da parte dell'opinione pubblica questo servì anche a sensibilizzare sul fatto che, mentre ci si aspettava che le donne stessero a casa a badare i figli e alla casa, lei si difendeva in Parlamento da sola, ma teoricamente non sarebbe potuto entrare in Parlamento. Sì, ce l'ho fatta. Comunque, purtroppo lei perse il caso, ma in suo onore è nata una cena vegetariana, perché questa cosa non l'abbiamo detta prima, è vero, ma sia lei sia la Chartau erano vegane e insieme collaboravano con le associazioni vegetariane di Inghilterra per promuovere il vegetarianesimo come opzione alimentare, ma anche per raccolte fondi, cene, tutto quello che forse si addice anche a una nobil donna.
1: Eh sì, tra l'altro una cosa di cui non si parla mai è che proprio nei primi anni del Novecento, prima della tragedia della Prima Guerra Mondiale, era molto diffuso il vegetarianesimo.
0: Sì, e a proposito di Prima Guerra Mondiale, noi vediamo l'impegno di Lizzi continuare anche dopo i primi anni del Novecento. Infatti lei era una convinta pacifista, si schierò fortemente contro la Prima Guerra Mondiale, e anche in questo caso lei dedicò le sue attenzioni non solo agli animali ma anche agli umani, perché in Francia fondò sia un sanatorio per i soldati sia un ospedale veterinario per i cavalli feriti durante le battaglie.
1: Sì, tra l'altro questo dimostra, come dire, spazza via un po' quel preconcetto che viene spesso usato dagli anti-animalisti, che dicono: ah, gli animalisti difendono gli animali, ma degli umani non gliene frega niente. E in realtà no, poi se uno è sensibile e aiuta chi ha bisogno.
0: Sì.
1: Anche perché poi spesso chi non aiuta gli animali poi non aiuta neanche gli umani.
0: Infatti, come dicevamo prima, l'idea che quando si combatte per un mondo migliore non si combatte solo per una delle specie, per una specie, solo per un determinato gruppo di persone o di esseri viventi in generale, ma si combatte per un mondo migliore per tutti. E questo pensiero, che io trovo che ricorra in tanti personaggi della storia, è anche quello che viene portato avanti dal pensiero dell'ecospiritualità di Giancarlo Barbadoro. C'è l'idea che un mondo antispecista, un mondo ecospirituale, non può vedere sopraffazione né dell'uomo nei confronti degli altri animali, né nei confronti dell'uomo verso gli altri della sua stessa specie.
1: Assolutamente, cioè non si può chiudere il rispetto a compartimenti stagni, no? Un senso di giustizia, rinchiuderlo solo a una specie. È proprio un'azione comune, l'armonia non può, come dire, essere diretta solo verso un oggetto, verso una parte, verso un individuo. È qualcosa che emana, no? Naturalmente, che vedere questo tipo di ingiustizie sia verso gli umani, come c'erano all'epoca e ci sono ancora oggi, verso gli animali ancora di più, porta inevitabilmente a voler rovesciare questo sistema che si basa su queste ingiustizie, portare a un mondo più giusto.
0: Sì, ma questo era un pensiero condiviso da tantissime persone già all'epoca. Cioè, tra le varie dichiarazioni fatte verso Lizzi, ce n'è una di Sir Frederick Cardew, in cui sostiene che il giorno in cui le donne avranno il diritto di voto sarà il giorno in cui la campana da morto suonerà per la vivisezione. Ora, fu molto ottimista, perché il diritto di voto alle donne fu concesso negli anni 10 del Novecento, e qui in Italia un po' dopo, però restiamo comunque nel secolo precedente, e invece la vivisezione si pratica ancora oggi. Però secondo me è da mettere in evidenza come Cardew e tanti come lui vedevano una giustizia sociale collegata tra tutte le specie.
1: Assolutamente. E poi dall'altra parte invece c'erano, come dire, una mentalità che è viva ancora oggi, secondo me, che è quella di una scienza, ma io non la chiamerei neanche così, quasi più un, come si chiamavano loro? Ecco, il nuovo clero. I medici dell'epoca dicevano che loro erano il nuovo clero, nel senso che si sentono portatori di una verità e non accettavano, ma ancora oggi, di essere messi in dubbio da persone, quelle che reputano persone comuni, che sono viste dal popolino, possiamo dirlo, persone che non sono all'altezza di discutere con queste persone, no? Mi viene in mente quella frase di Burioni, no? Che diceva: la scienza non è democratica. Ecco, appunto, fate voi quello che cioè, in ambito accademico, che se la vedano anche un po' loro, però dal punto di vista etico è evidente che vanno messi dei paletti, no? Alla ricerca medica, perché sennò poi si sfocia in quegli esperimenti che sono stati fatti ancora fino a qualche tempo fa. Uno che era stato a capo del OMS aveva fatto degli esperimenti sulla sifilide che erano terrificanti, per decenni non aveva reso disponibile la penicillina a un intero villaggio abitato da persone di colore in America, questo, negli Stati Uniti d'America, perché lui voleva vedere come evolveva l'infezione. E questi sono... bisogna mettere dei paletti, no? Anche sulla ricerca animale è qualcosa. Beh, di...
0: Sì, dove entra in gioco la bioetica, ma cioè, è il pensiero che emerge anche dagli scritti di Lizzi, che lei si poneva dal punto di vista di medico, perché lei è iscritta ufficialmente alla facoltà di medicina in Inghilterra, ha visitato l'Istituto Pasteur a Parigi, ma lei si era resa conto che da medico non poteva accettare lo sfruttamento di altri esseri viventi, come appunto, cioè, come gli animali, per una ricerca medica. E quindi è lì che c'è il nocciolo della questione. Nessuno propone di non fare più ricerca, si cerca un modo diverso di farla per non ledere altri esseri viventi.
1: Assolutamente, anche perché, cioè, dal punto di vista stesso medico è molto opinabile l'uso degli animali a livello scientifico, tralasciando l'aspetto etico, anche proprio a livello scientifico ci sono molti che lo mettono in dubbio, no? E infatti ci sono anche tanti medici, tanti scienziati al giorno d'oggi, mi viene in mente OSA, no? L'associazione contro la sperimentazione animale, ma ce ne sono tante che mettono in dubbio la validità del modello animale per curare gli esseri umani. Tra l'altro, poi sempre su questo tema, che continua a essere imperante ancora oggi, c'è stato notizia di pochi giorni fa che negli Stati Uniti è sotto inchiesta l'azienda di Elon Musk, Neuralink, sì, perché è accusata di aver fatto morire una quantità, 1600 scimmie pare, e giustamente le autorità vogliono scoprire cosa sta succedendo. E penso che sia alla fine lo stesso tema che ritorna, no? E che poi come dire, si ancora oggi trova quello scontro che c'era intorno alla statua del cane,
0: sì,
1: marrone.
0: È vero, nuovi personaggi, ma alla fine la storia di base è quella. Però purtroppo vi dobbiamo salutare. Io volevo raccontarvi ancora della povera Lizzi, ma troveremo altre occasioni, altri contesti, perché questa donna, che visse più di 80 anni, ebbe una vita veramente piena di attività. Però adesso noi chiudiamo.
1: Sì.
0: Chiudiamo presentandovi un libro che abbiamo anche citato durante la nostra trasmissione, quindi Tutti i figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Rosalba Nattero e Giancarlo Barbadoro, edito da Edizioni Triskel. Lo potete trovare in Piazza Statuto 15 a Torino o in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: E visto che abbiamo parlato di bioetica, vi suggerisco anche un altro libro, che è un cahier del Centro Sud di Giancarlo Barbadoro, ad opera di Enrico Morricone, già garante dei diritti animali della Regione Piemonte, e si intitola Bioetica e benessere degli animali. Anche questo è disponibile in ebook o in formato cartaceo, lo trovate anche questo presso la Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino.
0: E direi che ci troviamo a salutare i nostri ascoltatori.
1: Sì.
0: Quindi ciao da Alice
1: e da Marco, mi raccomando, restate incollati a Radio Dreamland e ricordatevi, share the vision. Ciao,
0: ciao.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

arrivata lei in culo.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa Leal, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a Leal, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland. Share the vision.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, nuova puntata di Multiverso. La definirei questa trasmissione commenti dietrologici impertinenti. Io sono Rosalba Nattero, sono in collegamento con il mio collega Guido Parosio. Ciao Guido.
2: Ciao a tutti, buona serata.
1: Allora, sono sempre tanti i temi e partiamo dal referendum della Svizzera. Ha vinto il no sulla libera circolazione dei migranti, per fortuna anche il no alla liberalizzazione delle uccisioni del lupo, che questo mi rende molto felice.
2: Esatto.
1: Ma questo no sulla libera circolazione, che era prevedibilissimo, mi ha fatto venire in mente il piano Calergi. Poi adesso dico la mia, poi vediamo cosa ne pensi tu. Allora, il piano Calergi se ne parla già da un po' di tempo, da anni, no? E il Conte Calergi era convinto che occorresse promuovere lo spirito europeo prima della convergenza di interessi materiali per ottenere la pace in Europa. Lanciò il movimento paneuropeo, a cui aderirono personalità come Einstein, Thomas Mann, Sigmund Freud, Rilke, eccetera. Ma pare anche che sia stato proprio Calergi, questo conte, a suggerire l'idea degli Stati Uniti d'Europa e l'inno alla gioia come inno ufficiale dell'Unione Europea. E diceva questo: l'uomo del futuro sarà di razza mista, le razze così come sono oggi gradualmente scompariranno, ci sarà un'unica razza negroide, estremamente simile agli antichi egiziani, che sostituirà la molteplicità dei popoli. Ora, poi finisco. Uno studio dell'ONU di 15 anni fa sosteneva la migrazione sostitutiva, ovvero i migranti al posto degli europei per sostenere il calo demografico. La Boldrini stessa, quando era presidente della Camera, ha detto che presto lo stile dei migranti sarà il nostro stile. In pratica, i complottisti sostengono che ci sia un piano ben congegnato per sostituire gradualmente gli europei con i migranti, governati da un'aristocrazia illuminata e soprattutto per avere manodopera a basso costo. Ora, se ne sta dicendo di tutti i colori sul piano Calergi, perché si sta dicendo che è una fake, eccetera, ma io non lo so, che ne pensi?
2: Ma allora, io penso che purtroppo certe formazioni o certe frasi isolate da un contesto rischiano di sembrare o allarmanti o grottesche come quella di Calergi, che forse è entrambe le cose. Serve, come sempre, studiare, guardare alla storia, trarre ispirazione dalla storia per capire che in realtà questo è un falso problema. È un falso problema nel senso che l'umanità si è sempre mescolata. L'uomo non è come il coniglio o come il vitello, che può essere incrociato solo in laboratorio per ottenere razze migliori. L'uomo nato, ricordiamolo sempre, milioni di anni fa in Africa, in un piccolo territorio dell'Africa, passo dopo passo ha colonizzato, è diventato una specie endemica su tutto il pianeta. Dopodiché in parallelo si sono sviluppate le etnie o, con un termine vecchio ma che secondo me andrebbe tuttora riapprofondito e ristudiato, che è quello della razza, le razze, perché certo, è indubbio che noi oggi possiamo spiegare a un bambino perché due piante sono diverse, ma diventa molto difficile spiegare a un bambino perché un nero è nero, perché un bianco è bianco, perché ci sono gli orientali, eccetera, eccetera. Di fatto chiamiamo le etnie, ma ci sono delle specie diverse nell'ambito dell'umanità, che possono, contrariamente alle specie animali, incrociarsi. Questo è sempre accaduto,
1: certo.
2: È sempre accaduto anche nei grandi imperi, anzi soprattutto nei grandi imperi, penso l'impero romano o penso l'impero asburgico, erano dei crogiuoli di razze, di etnie molto diverse che comunque stavano insieme. L'antico romano, che noi oggi vediamo nei libri di storia, bianco, vestito di rosso, con la lancia, non era mica fatto così. L'antico romano era un'etnia oggi scomparsa, perché poi per sommersione successiva, di altre popolazioni, è diventato qualcosa di diverso ed è diventato noi che siamo tra gli eredi, diciamo così, di quel, almeno parziali, di quel gruppo genetico.
1: E poi si sa che la storia la scrivono i vincitori, quindi anche l'impero romano, che ha fatto man bassa su tutta la cultura celtica, i druidi compresi,
2: certo, ma anche quella fu una sommersione, cioè io e te oggi in Piemonte non sappiamo se i nostri avi e precedenti degli avi, tra di loro c'era un generale romano o c'era un condottiero celta o c'era un cimbro o un ligure, forse tutti questi. Noi oggi siamo frutto di una sintesi, noi non siamo una razza pura, sì. Siamo puri per come siamo oggi
1: noi. È vero questo, però è un dato di fatto che i migranti che arrivano, che cercano rifugio da noi, sono una forza lavoro a basso costo, questo mi sembra abbastanza evidente.
2: È fuori dubbio.
1: Diventano degli schiavi.
2: Lo sono anche sempre stati. Chi arriva nuovo in una terra, pensiamo agli immigrati italiani nelle Americhe o in tutto il mondo, perché noi abbiamo seminato italiani ovunque, non arrivavano perché erano ricchi, arrivavano perché erano poveri, scappavano alla fame, alle epidemie, avevano le stesse ragioni che hanno oggi gli immigrati africani che arrivano da noi. I popoli si muovono non per piacere, si muovono per necessità, per paura, per spavento, per guerra. Chiaro che questo però non vuol dire, cioè, stabilito il principio, che quindi è sempre successo tutto ciò, e sempre succederà. L'italiano fra 100 anni sarà un altro italiano. Dopodiché non bisogna avere paura di questo, perché è sempre accaduto. Quello che bisogna evitare, sempre guardando alla storia, è che la nostra Europa faccia la fine dell'impero romano, quando tutte le popolazioni barbare, o definite tali, premevano i confini per glaciazioni, per fame, per paura, eccetera, eccetera, e fecero saltare in aria completamente l'impero romano.
1: Si saranno ripresi quello che era giusto, che era loro.
2: Però capisci,
1: io sono da quella parte lì.
2: Assolutamente ci può essere anche quell'elemento. Sono gli stessi che poi dicono: noi abbiamo colonizzato gli africani, abbiamo rovinato l'Africa, sfruttata, e adesso ce li ritroviamo in casa. È vero anche questo.
1: Sai qual è, qual è il problema forse? È che il livellamento al basso, è il livellamento che ci vuole portare non a un confronto di un arricchimento di culture, ma a livellarci sul piano più basso, è questo che
2: questo, temo. Questo è un pericolo, ma è un pericolo che nasce come sempre dalla mancanza di regole. Tutti questi fenomeni legati al passato che io ho descritto sono stati anche controllati nelle situazioni migliori, quindi noi abbiamo da un lato un dovere di solidarietà umana, ma dall'altro lato abbiamo un dovere di controllo. Io io sono per lo ius soli, io sono che per chi nasce in Italia ci sia il diritto di diventare italiano, sono per una cittadinanza semplice, che non deve essere solo quella del calciatore Suarez, ma che deve essere anche quella di tanti italiani con pelle diversa che vivono da noi da tanti anni, però servono delle regole,
1: certo.
2: Cioè apparire, essere logici e sostenere, ma avere anche delle regole, perché purtroppo non si può prendere tutti, non si può prendere tutti indiscriminatamente, se no i poveri e i miserabili che vengono in Europa diventeranno poveri e miserabili da noi e diventeranno degli schiavi, diventeranno degli sfruttati, nella migliore delle ipotesi.
1: E poi io adesso faccio dei discorsi veramente un po' all'indice, secondo me, ma tanti di questi migranti sono anche dei veri e propri missionari dell'Islam. E lo so che tocco un bruttissimo tasto, io ci tengo a dire che sono sempre stata una sinistrese, vengo dal 68 ed è assurdo che debba pure giustificarmi, perché sennò mi mettono nella parte della fascista, però diciamo anche quello, cioè questo allargamento, ad esempio la Svezia ha allargato enormemente i suoi confini, adesso hanno dei problemi enormi perché gli islamici vogliono costituire un partito islamico e vogliono una fetta di governo, per dire, no?
2: E l'Islam, sotto una serie di punti di vista, è ahimè, uso una frase forte ma necessaria, è una religione pericolosa. È pericolosa non perché sia pericolosa.
1: Ci oscureranno.
2: Non perché sia pericolosa di per sé. Anche l'Islam vuole che l'uomo sia felice, che la società sia armonica, però l'Islam è una religione dogmatica,
1: certo,
2: che non è riformata. Riformata vuol dire che, piaccia o non piaccia, la religione cattolica ai concili ecumenici non è più quella di 500 anni fa, non è più neanche quella di 100 anni fa, cambia, magari in meglio, magari in peggio, ma tenta di aggiornarsi e progressivamente stabilisce delle regole nuove. Per l'Islam non è così, l'Islam resta quello, resta esattamente quello dell'epoca delle crociate.
1: E soprattutto vuole convertire tutto il mondo, perché se non converte ammazza, e purtroppo c'è il terrorismo.
2: Anche noi volevamo convertire tutto il mondo, poi a un certo punto abbiamo cambiato idea. L'Islam no, perché non è fatto per cambiare idea. Allora l'unico metodo, torniamo al discorso di prima, è quello delle regole. Quando si va in un paese straniero bisogna accettare le leggi e le regole,
1: esatto,
2: di un paese straniero,
1: esatto,
2: e quelle vanno fatte rispettare con giustizia e con rigore. Se ciò accade, anche questo problema di fondo legato all'Islam va affrontato, ma non capirlo, cioè non capire che lì ci può essere un'area di forte criticità, ci può portare purtroppo alle conseguenze,
1: chiaro,
2: della Svezia o ai vari Charlie Hebdo,
1: certo,
2: però va anche tenuto conto di un'altra cosa. Su Charlie Hebdo io, che sono liberista profondamente e ritengo che la satira sia, come dire, una delle forme più irridenti della libertà, però la satira è la satira, l'insulto è un'altra cosa.
1: Beh, ma quella era satira. Io difendo Charlie Hebdo perché quella è satira. E se imbavagli la satira è come imbavagliare l'arte.
2: Io non voglio imbavagliare la satira, però secondo me tra fare una satira sul governo italiano e rappresentare il terremoto in Abruzzo, per toccare un argomento diverso rispetto a quello dell'Islam, facendo una vignetta dove c'erano tutti i mattoni sistemati come una lasagna e gli italiani schiacciati sotto, ecco, quella secondo me non è più satira, non mi fa ridere. La satira deve far ridere, deve creare l'ironia.
1: Però deve essere anche irriverente.
2: Anche
1: bisogna
2: irriverente.
1: Stare attenti a imbavagliare la libertà di espressione.
2: L'insulto è grave, perché lo stesso insulto, se io lo dico per la strada, sono sanzionabile dalla legge. Se lo scrivo su un giornale satirico, passa. Allora, forse bisogna anche un po' interrogarci. Io sono per la satira, ma sono anche per evitare l'insulto, per mantenere, diciamo, un minimo di rispetto su temi dove io so che purtroppo la conseguenza è quella. Questo

0: bella che c'è,
1: certo.
0: Sempre.
1: Allora, dobbiamo interromperci un attimo per la pubblicità. Rimani okay. Con noi.
2: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
3: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Torniamo a noi. Allora, ci sono sempre tante cose da proporre, come di consueto nella nostra trasmissione. Tu hai qualche argomento che volevi trattare?
0: Guarda, collegandoci proprio un po' al discorso della satira di prima, anche per essere un attimo più lievi, l'ennesima polemica che coinvolge la mia protetta Chiara Ferragni, perché io oramai sono stato additato come un difensore di Chiara Ferragni, che è una giovane professionista che ha trovato modo di arricchirsi lecitamente e quindi fa il suo lavoro.
1: Tanto di cappello.
0: L'altro giorno pubblica una sua seguitissima pagina su Instagram, dove lei è vestita da Madonna, anzi lei mette la sua faccia all'interno di un quadro della Madonna con bambino. Questo è stato, diciamo, il nostro, fra virgolette, Charlie Hebdo, no? Nel senso che i cattolici si sono altamente irritati per questa cosa, l'hanno denunciata per blasfemia e quindi si è aperto di nuovo un grande fronte. In questo caso devo dire che, e parlo da cattolico, a me questa, parlo da cattolico ma da cattolico libero, liberale, a me questa vignetta non ha offeso, ha fatto sorridere, posso averla trovata un po' forzata, ma blasfemia è un'altra cosa, cioè in quel quadro, in quell'immagine, nessuno faceva, come dire, niente di male.
1: Vedi che allora la libertà di satira è sempre quella che dovrebbe valere sempre.
0: Dovrebbe valere sempre, diciamo che in questo caso purtroppo abbiamo fatto vedere che anche da noi i bacchettoni colgono poi sempre l'occasione per alzare il dito e per fortuna che noi stiamo a parlare del quadro della Ferragni e non di colpi di mannaia per la strada.
1: Ecco, a questo proposito mi aggancio anch'io al tuo argomento, perché volevo parlare dei sex robot, cioè i robot che espletano una funzione, no, sessuale. E questo mi fa anche venire in mente la prima casa di appuntamenti con bambole in silicone che aveva aperto a Torino e che poi dopo un anno è stata costretta a chiudere perché con la prenotazione era necessario lasciare il documento, figurati, non credo che
0: l'ideale per una casa di tolleranza. Esatto.
1: Allora, tutto questo mi fa venire in mente che siamo davvero dei bacchettoni. Dai, ma io non ci trovo nulla di male né nei sex robot e né nelle bambole al silicone.
0: Tutto ciò che avviene, io ho sempre sostenuto che tutto ciò che avviene tra le lenzuola, purché non trasgredisca, diciamo, la legge e non ci siano morti feriti, è una cosa lecita. C'è da notare, però, penso che questo fenomeno del sesso artificiale, che è un po' una conseguenza del sesso cibernetico, quello al computer, noi siamo cresciuti, sicuramente sia la mia che la tua generazione, in anni in cui la rivoluzione sessuale era la gioia, la novità, il sesso libero, l'amore libero. Oggi non è più così. Oggi forse, spiace un po' dirlo, il sesso è passato un po' di moda. perché l'epidemia ha ulteriormente aggravato questa sensazione, perché tutti hanno più paura.
1: Con l'AIDS si era creata una
0: bella botta.
1: Sì,
0: adesso questa ancora più, come dire, fantomatica, perché non sai mai se quello che hai di fronte è positivo o non positivo,
1: cosa rischi. Gli spaventisti, come li chiami tu, ovvio.
0: creano un incubo, però anche negli anni passati, quando non c'era ancora l'epidemia, tutto sto fenomeno del sesso online che andava quasi a sostituire il sesso in carne ed ossa, mi fa pensare che quella grande ondata di libertà legata

0: dalle relazioni sessuali fisiche, oggi sia passato un po' di moda,
1: non ci so,
0: ma se ne vede meno in giro, se ne parla meno.
1: Sì, è verissimo, però i tempi cambiano e io non trovo nulla di strano anche nel fatto che l'intelligenza artificiale crei nuove regole, anche perché l'intelligenza artificiale sarebbe un altro bell'argomento da trattare, perché è da chiedersi fino a che punto si possa arrivare. Cosa
0: mica ce l'hanno, portata da un altro pianeta,
1: esatto,
0: cioè l'intelligenza artificiale ce la siamo fatta da noi, e quindi siamo noi, è come dire, c'è cioè un'altra cosa l'intelligenza artificiale, no, l'intelligenza artificiale è fatta dall'uomo, è l'uomo oggi,
1: certo.
0: Magari ci può piacere un po' di meno, ci è tanto comodo il ricorso all'intelligenza artificiale per l'online, per i social, per tutte queste cose qua, però qualcosa forse ci ha tolto. Oggi cominciamo ad accorgersi. Certe relazioni umane, anche fisiche, sono state messe un po' da parte.
1: Ce l'ha tolta di più forse la pandemia e queste regole assurde a cui siamo costretti, credo.
0: E lì dovremmo, temo che io non penso che questa storia finirà presto.
1: No, non finirà presto, no.
0: Perché potrebbero arrivarne anche altre, potremmo vivere il nostro prossimo... È sbagliato dire conviveremo col virus, però forse conviveremo coi virus.
1: Con la paura dei virus.
0: Con la paura, come abbiamo convissuto col terrorismo. Avremo un nuovo nemico al quale dopo un po' ci presteremo caso fino a un certo punto, però si è andato ad aggiungere.
1: Certo. Ecco, a proposito di nuove tecnologie, c'è un fenomeno che è la criogenia, cioè... le aziende che ti congelano non appena muori, così da poter essere riportato in vita quando la tecnologia e la medicina saranno abbastanza avanzate. E questa a me sembra, questa veramente mi sembra una cosa assurda, perché fa parte della paura della morte con cui convive la nostra società.
0: È una panzana creata per prendere, come dire, del denaro a chi ha talmente tanto l'ossessione di dover morire, che spenderebbe i propri soldi per qualsiasi cosa, ma con qualsiasi uomo di scienza o medico si parli, questa non ha la benché minima possibilità di... cioè, l'uomo non si risveglierà, ahimè, temo mai, se non come zombie nelle leggende haitiane, ma non si sveglierà... piuttosto no, potrà servire per gli arti, per pezzi di ricambio.
1: Poi sai, non si può mai dire, mai dire mai, però io trovo che anche questo sia un risultato di questa società che sfugge la morte così come sfugge la vecchiaia, perché ne ha una paura fottuta, e dobbiamo essere sempre giovani ai tanti, ci sono delle persone, delle donne che sono dei mostri, cioè io veramente trovo che siano dei mostri, potrei fare anche dei nomi di persone famose che si fanno... diventano delle maschere a furia di fare operazioni chirurgiche.
0: Noi qua paghiamo il fatto di essere popolazione o un mondo sempre di più senza fede, perché sia altre religioni tradizionali, come per esempio l'Islam, sia le società naturali, i popoli che vivono più a stretto contatto con la natura, non hanno certamente il terrore della morte.
1: No, assolutamente. Sono già abituati da piccoli a convivere con la loro identità.
0: Ma neanche l'uomo di fede cristiana, il monaco, non ha paura di morire perché ha fede. Chi ha fede, indipendentemente dal proprio credo, sa che quella situazione è inevitabile, fa parte delle regole del gioco. Oggi noi viviamo in una società senza fede e quindi la morte è il terrore peggiore, dopo non c'è niente, siamo soli nell'universo.
1: Esatto. Ultimo discorso, abbiamo inaugurato una cosa molto bella domenica scorsa, che è il Centro Studi Giancarlo Barbadoro.
0: Assolutamente.
1: E trovo che sia stata una cosa molto bella, perché abbiamo aperto un discorso culturale enorme, no? Lo spirito che ho visto che regnava anche tra il Collegio dei Saggi, trovo che sia proprio un impulso a una cultura viva e aperta. Cosa ne pensi?
0: Che andiamo ad occupare un terreno che andava presidiato a tutti i costi, perché non c'è più fede, ma ahimè non c'è più cultura, non c'è più niente che levi lo spirito, non si capisce che lo studio è allegria, è condivisione, è gioia. Dobbiamo ridare, provare a ridare alle persone questa attenzione, il piacere e l'amore per un libro, per una bella discussione, per il confronto tra le idee anche profondamente diverse, magari con un bicchiere di vino in mano, magari in mezzo alla natura. Certo. Ecco, questo spirito, che era proprio lo spirito di quell'uomo gigantesco dal punto di vista intellettuale, e che fu Giancarlo, è il modo migliore per ricordarlo, proprio perché lui era così. Ed essere così è molto bello.
1: Quindi... Trovo che sia azzeccato quello che dici. Ho trovato anche che si sia creata un'armonia tra queste persone, tra cui tu, che fanno parte del Collegio dei Saggi, che sono venute fuori anche già delle nuove idee, tipo quella di fare dei gruppi di lavoro, uno di questi, sulla bioetica, che è un discorso enorme, la bioetica.
0: La bioetica è la realtà di tutti i giorni di chiunque, è un tema alla quale non si può sfuggire, e che proprio perché è un tema imprescindibile e difficile viene anche un po' messo da parte pensando che possa essere superfluo. Io sono convinto che il gruppo che è nato ieri non avrà difficoltà a fare altri proseliti, perché le persone hanno bisogno di comunicare, di raccontarsi, di scoprire cose che non sanno, di andare in un luogo e tornare a casa portandosi dietro qualcosa.
1: Vero.
0: Noi ieri abbiamo presentato il libro bellissimo di Giancarlo sugli alieni, che io ieri sera, arrivando a casa sul tardi, ho cominciato a leggere e che ho trovato un libro meraviglioso proprio per il suo incipit, cioè un libro dove si affronta l'intelligenza aliena o potenziale tale come gli animali o come gli uomini del passato. Tutto ciò che è diverso da noi è alieno ed è meritevole di attenzione e di studio. Forse guardando in questa prospettiva anche le intelligenze ultraterrene prendono la dimensione giusta, cioè escono dal fumetto ed entrano nella filosofia.
1: Verissimo. Del resto lui era un precursore in tanti campi, aveva coniato il termine ecospiritualità, che penso che esprima benissimo anche tutti questi concetti. Va bene, io credo che il nostro tempo, come sempre, vola sempre. Abbiamo trattato tanti argomenti, ne tratteremo altrettanti sicuramente la prossima puntata. E quindi chiudiamo qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero e
0: Guido Barosio. A presto.
1: A presto, ciao.
2: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
3: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti voi. È un piacere essere qui con tutti voi e anche per il fatto che stiamo riaprendo il Centro Studi Giancarlo Barbadoro, perché il Centro Studi Giancarlo Barbadoro è un modo per ricordare appunto Giancarlo Barbadoro e tutte le sue ricerche. E tra l'altro lo stiamo inaugurando, questa nuova stagione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, la stiamo inaugurando con una serata che io considero eccezionale, perché Massimo Centini, che è un grande amico, oltre che uno scrittore, oltre che un antropologo, ha partecipato attivamente al Centro Studi Giancarlo Barbadoro, all'attivazione del Centro Studi, tant'è vero che fa parte del Collegio dei Saggi, anche se lui non vuole che lo dica, però fa parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Quindi sono particolarmente felice che inauguriamo questa nuova stagione del Centro Studi con Massimo Centini, che, come dicevo, è un caro amico, è un antropologo, è uno scrittore, è una persona di spicco nel panorama culturale piemontese e non solo. Quindi io direi di lasciare la parola a lui. Parlerà di antica religione e stregoneria, che è un tema che sentiamo fortemente, proprio che fa parte del panorama culturale del Centro Studi. A te, Massimo.
1: Grazie, buonasera. Cosa del saggio a me ha sempre messo in imbarazzo, ve lo giuro, ma si vede che non
0: hai accettato
1: e non hanno trovato nessun altro. Vabbè, dunque, intanto, il tema, il titolo l'ha deciso lei, quindi l'onore va a lei, non a me, mi ha detto, è un tema sconfinato, no? Come facciamo? Tu parli anche con me?
0: Se vuoi.
1: Ma visto che sei...
0: Parla tu.
1: No, ma magari fai qualche domanda,
0: così,
1: tu che conosci l'ambiente.
0: Allora, cos'è l'antica religione?
1: Cominciamo bene. Io speravo una domanda più semplice. Allora, il legame antica religione e stregoneria, secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, parte da un presupposto fondamentale, che... dietro quello che chiamiamo stregoneria, o meglio caccia alle streghe con tutto quello che ne consegue, in realtà vi fosse un sostrato di religione pagana. Questo è un po' l'assunto di partenza che magari proviamo a sviluppare per quanto possibile, no? Certamente. Ed è un tema che diciamo che è più antropologico che storico, nel senso che sono stati sopra... gli storici guardano... Allora, facciamo un passo fino all'Ottocento, rapidamente. La storiografia ha sempre guardato la stregoneria come una roba borderline, no? Come la stregoneria intesa come caccia alle streghe, quindi come fenomeno storico. Questo non vuol dire che le streghe esistano, ma vuol dire che la caccia alle streghe c'è stata. E l'ha sempre guardata in un'ottica, come dire, ma sì, superstizioni popolari. Poi in effetti non ha potuto più affrancarsi da questa cosa, perché ci sono dei documenti oggettivi che ci parlano della caccia alle streghe. Questi documenti cosa sono, come sono fatti? Sono sostanzialmente i processi, l'ampia bibliografia scritta da Coeva alla caccia alle streghe, scritta da teologi, giuristi, religiosi e laici, che mettono in chiaro questa realtà. Cioè, si credeva alle streghe, si perseguivano le streghe, quando prevalentemente, fate conto, il picco, no? Vedete come una curva a campana che sale, no? Partiamo dalla fine del 300, comincia a arrivare all'apice sul 400, 500, 600, comincia a scendere e si spegne verso il 700. Questo più o meno è l'andamento cronologico. L'andamento geografico è sostanzialmente arco alpino italiano, Germania, Francia, Paesi Bassi. Questo è il clou della caccia alle streghe. Spagna-Portogallo in misura assolutamente minore rispetto a quest'area, benché l'Inquisizione fosse molto attiva, ma si occupava di altro, moriscos e conversos, cioè gli ebrei e i mori convertiti. In questo contesto, quindi, ci sono delle cose che ci raccontano la caccia alle streghe, ce la raccontano e ci danno dei dati che sono parziali, perché se qualcuno mi chiede ma quante streghe sono state inquisite, lasciamo perdere uccise o meno, non lo so perché quello che abbiamo è parziale. E quello che abbiamo...
0: Non erano solo femmine, anche maschi.
1: Sì, misura minore, sì. Sempre state... ci siete donne ogni uomo, fate due conti, quindi non si può... Poi anche per quello che le donne arrivano di più degli uomini, se ci pensate le donne sono un po' così, no? Ma su questo poi possiamo aprire un dibattito, perché la demonizzazione del femminile, esatto, è ben precedente alla caccia alle streghe. Se stiamo solo in ambito cristiano e leggiamo i padri della Chiesa, pensi, ma questi si vede che non hanno mai visto una donna in perizoma, perché se no non scriverebbero queste robe. Abbiate pazienza, no? Scriverà delle robe terrificanti sulle donne, no? La donna è l'antro del diavolo, è la spazzatura, è la fogna del... cioè delle robe, ma terrificanti.
0: Anche nella Bibbia, tra l'altro, se ne parla.
1: Ma sì, ma la Bibbia è ancora Topolino in confronto. No, ma oggettivamente, no? I commentatori dei primi secoli del cristianesimo, avanti poi fino a Sant'Agostino, avevano per le donne un innegabile... mi verrebbe da dire odio, ma è poco odio, no? Un disprezzo, ecco, un disprezzo. E questo non c'entra con la caccia alle streghe, ma sicuramente ha determinato il background sul quale poi si è fermata la caccia alle streghe. E detto questo, quindi le streghe, le demonizzazioni delle donne, quante streghe non lo so, perché i documenti che abbiamo sono parziali, abbiamo i documenti dei processi, ma non è che ne abbiamo tantissimi, quelli che abbiamo a volte sono incompleti, abbiamo la fase istruttoria, il dibattimento, non abbiamo la sentenza, o abbiamo la sentenza e non abbiamo le altre parti, a volte le abbiamo completi, però sono numeri limitati. Tenete ancora conto di questo, che alla fine del 300 la stregoneria viene equiparata dal papato all'eresia, e di conseguenza perseguita come l'eresia, con tutto quello che comportava. Quindi il problema è multiforme, articolato. La caccia alle streghe c'è stata, è un fatto storico, è oggettivo questo.
0: E, la Santa Inquisizione non è stata ancora dismessa, tra l'altro.
1: Diciamo che si è un po' passata da un biscotto al burro, un crackers dietetico, no? Per fortuna. Però è evidente, oggi si chiama la Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, no? Però è l'evoluzione del Sant'Uffizio, dell'Inquisizione romana, che a sua volta è un'evoluzione dell'Inquisizione medievale, che nasce per perseguire specificatamente i catari,
0: esatto,
1: e poi si evolve.
0: I catari, i templari, non dimentichiamo che nel 1400 è successo quello che sono la nascita delle colonizzazioni, no? E questo legato, forse questo fenomeno è anche legato all'antica religione e alla stregoneria, perché nel 1400 la Discovery Doctrine ha espresso con una bolla papale la possibilità di impossessarsi da parte della Chiesa di tutti i popoli oltreoceano, e quindi questo legame c'è con... Parlavi di catari, parlavi di parlo di templari. Diciamo che le prove generali di queste colonizzazioni sono state fatte proprio in Europa, no?
1: Sì, beh, diciamo che come tipo di lettura è una demonizzazione dell'alterità in questo senso, no? Cioè l'altro è perseguibile perché l'altro non è come noi, eccetera, eccetera. Certamente nelle popolazioni altre hanno trovato più facile presa questo tipo di atteggiamenti. È una storia sconfinata, no? Questa qui. Basta per stare nel nostro orto, no? Basta considerare un fatto fondamentale: le religioni diverse erano chiamate magia. Ed è presto fatto, no? L'equazione è semplice.
0: Anche il paganesimo che ha un'accezione sempre negativa, tutto sommato.
1: Il pagano ha un'accezione negativa, diciamo che a me non mi fa un baffo, forse neanche a te, forse neanche a loro, no? Però dire pagano una volta poteva essere un insulto, ma mica, non parlo del Medioevo, parlo anche di tempi molto recenti.
0: Pensare che il termine pagano vuol dire...
1: Pagus, abitante della campagna.
0: Abitante della campagna, che non sembra disonorevole.
1: No, ma perché? Perché voi tenete conto di questo, che il cristianesimo è stata una religione prevalentemente metropolitana quando è nata. Ha fatto molta fatica a diffondersi nelle campagne, perché ha trovato un'opposizione forte da parte degli autoctoni, ma non per un fatto prettamente teologico, fideistico, devozionale, per un fatto culturale. Vi faccio un esempio, no? Facciamo finta, solo per finta, e non alteratevi, fate finta che qui siamo tutti cristiano-cattolici, facciamo finta per un attimo. Tra noi ci sarà il praticante, ci sarà quello che dice di che religione sei, cosa si può scegliere, cristiano, ma metti cristiano, no? Cioè, quello che non gliene frega niente, però culturalmente stiamo sotto questo ombrello, più o meno, no? Se domani politicamente ci imponessero di diventare musulmani, ebrei, buddisti, quello che volete voi, noi ci attaccheremmo a quel cristianesimo non tanto per la fede nel Cristo, ma per il fatto antropologico, perché cosa rappresenta per la nostra identità. Cambiare religione vuol dire cambiare, non essere altro, no? Ed è quello che è successo, nel senso che quando il cristianesimo si diffondeva trovava una grossa resistenza nelle campagne, perché la cultura agropastorale viveva ancora di riflessi che potevano essere celtici in certi ambiti, potevano essere tardo-romani,
0: degli occitani, ad esempio, che fino a pochi anni fa non era neanche concesso di parlare in occitano, e i bretoni, cioè ci sono tanti esempi che partono proprio dalle campagne.
1: Certo, poi la lingua è un segno culturale di identità importante. Togliere una lingua vuol dire in qualche modo svestire una persona della sua identità. E appunto, quindi il cristianesimo nelle campagne ha fatto una gran fatica. Noi abbiamo una quantità importante di documenti che sono le bolle papali, sono le lettere che da Roma andavano ai vari evangelizzatori, dove si dice dovete togliere le pietre, esatto, dovete togliere gli alberi, le fonti, metteteci la croce, no? C'è una letteratura coeva di
0: quella.
1: Certo, la demonizzazione, la saxorum veneratio, no? Il culto della pietra, che è un universo, come sapete, no? Che va dalla pietrina, dal piccolo menhir, alla struttura come Stonehenge, come Karnak, eccetera, che erano luoghi di culto importanti, e la Chiesa ovviamente, ma dal suo punto di vista non aveva torto, cioè non stiamo...
0: È un marketing ben riuscito, diciamo, cioè, è un marketing ben riuscito, tutto sommato.
1: Sì, era un marketing posto, nel senso che toglievi o lo toglievi, ma è interessante, adesso io non sto qui a leggervi, ho portato un po' di fonti, Cesario di Ars, Martino di Praga, Isidoro di Siviglia, tutte queste... Se le leggiamo, molti che cosa ti dico? Dicevano gli evangelizzatori, togliete il menhir e metteteci la croce, cioè lasciamo nello stesso posto. È significativo, questo, perché era riconoscevano la sacralità del sito. Ed è altrettanto significativo che in

0: la sacra ruota che in qualche modo provvede a questa cosa, no? Allora, per tornare, quindi fatta questa chiacchierata, ho visto che praticamente andiamo a ruota libera.
1: Sì.
0: Il concetto che dietro la stregoneria, il culto delle streghe ci fosse un elemento pagano è assolutamente affascinante. È demonizzato prevalentemente dagli storici del passato, anche adesso, ma in misura minore. Ci provò negli anni 50 una studiosa che si chiamava Margaret Murray, che per prima provò a dire: dietro la stregoneria forse ci sono dei culti pagani. Lei la metteva sul piano celtico, direi anche con un po' di enfasi, a volte slittava un po' su atteggiamenti alla Peter Colosimo, di quel genere lì, no? Quindi usciva un po' dalle direttive scientifiche per andare un po' così. Sì, ma è anche affascinante in fondo, però purtroppo se non hai il puntello delle fonti sei fregato. In tempi molto più recenti, negli anni 60, fine anni 60, uno storico italiano che si chiama Carlo Ginzburg per primo ha provato a tirare fuori questa chiave di lettura con un libro fondamentale che si chiama I Benandanti, e magari qualcuno di voi l'ha già letto, e dove in effetti Ginzburg, da storico, però da storico io direi storico culturale, che è a metà tra la storia e l'antropologia, e ha provato a leggere questo fenomeno friulano, dove c'era un gruppo di persone che facevano dei riti di protezione della natura, ve la faccio breve, e questi riti di protezione totalmente positivi, ma certamente di origine pagana, vengono demonizzati dall'Inquisizione al totale che verranno processati come streghe e stregoni, perché lì c'era anche parecchi uomini in mezzo che facevano questa ritualità, una ritualità che mi fa venire in mente le rogazioni cristiane, la benedizione degli animali,
1: sì,
0: no? Cioè c'è questa
1: cosa. Il culto del fuoco, si pratica.
0: Il falò di San Giovanni, quelle del sostiziale, no? Poi negli anni 90, a fine anni 80, esce con un altro libro che si intitola Storia notturna, che è un grande, veramente uno dei capolavori, secondo me, della storia della stregoneria, dove affronta in modo più approfondito e più allargato questo concetto di idea che ci sia un sostrato pagano nei culti, nelle pratiche delle streghe, insomma, detto in parole semplici, ed è una chiave di lettura che secondo me ha una sostanza forte, no? Poi basta leggere per esempio i processi e queste cose vengono abbastanza fuori, anche se non dobbiamo dimenticare che i processi li scrivevano gli accusatori, i documenti. Ed è anche lì un mondo, no? Immaginate, gli inquisitori non erano presenti ovunque, avevano delle sedi e da quelle sedi partivano per andare a inquisire dove si pensava che ci fossero delle streghe. Io dico sempre strega femminile perché su 100 persone condannate 85-90 erano donne. Arrivavano lì sul posto e aprivano una sorta di momento dove tutti potevano denunciare tutti, no? E in questa cosa venivano raccolte le testimonianze. E che cosa accadeva? Voi immaginate che magari io sia una signora che abita in campagna e che ha delle caratteristiche particolari, no? Che oggettivamente nelle streghe c'erano, cioè vivevano moroxorio, erano vedove, praticavano...
1: Avevano dei gatti neri magari.
0: Praticavano una medicina, chiamiamola alternativa, facevano le prostitute, guardate che un numero significativo di donne accusate di stregoneria facevano la vita, quindi erano tutte altre, no, rispetto alla comunità. E allora magari io facevo la prostituta, magari una vita precedente, chi lo sa, no?

0: addirittura mettiamo freni alla provvidenza, non si sa mai, no? Sicuramente meno è più faticoso da un certo punto di vista che insegnare, ma da un altro forse no, comunque più divertente. Comunque, detto questo, dicevo, e mettete che magari io ero antipatica alla signora, no? E mi diceva, quella lì è una strega. Esatto. E perché una volta avevo il bambino in braccio e ha detto, ma che bel bambino, il mio bambino ha avuto mal di pancia. Questa è una cosa che sentivamo anche nelle campagne, con le masche che facevano la fisica, eccetera. Certo. Bastava quell'elemento lì per innescare un processo a catena che naturalmente metteva queste donne in una condizione terrificante. Pensate allo shock culturale. Una madama che parlava malapena del dialetto, si vedeva questo inquisitore, aveva sentito dire tante cose sulla caccia alle streghe, questo intercalava in latino, il suo assistente, il cancelliere, scriveva, cioè è evidente che questa donna perdeva totalmente il contatto con la realtà. Da quello che si vince dai documenti è evidentissimo questo, cioè queste donne cominciavano a straparlare, no? A dire delle robe che non c'entravano nulla, oppure
1: oppure le facevano confessare,
0: le facevano
1: in qualche modo.
0: Paradossalmente la tortura fisica era sì usata, per carità, come nella giustizia laica continuamente in quel periodo, però molte volte bastava l'aspetto psicologico, ma davvero queste, l'unica, quando uno va a vedere i musei della tortura vede tutte queste baracche lì, che molte volte non sono mai state usate, sono un'invenzione romantica. Gli legavano le mani così dietro la schiena, le facevano passare su una trave e le strattonavano. Credete, basta e avanza, come dolore. Poi a volte mettevano un fuoco sotto i piedi, questo sì. E abbiamo i manuali dove Fra Eliseo Masini, frate, fine 500, metà del 600, scrive questo manuale su come interrogare diciamo gli eretici a 360 gradi, bambini compresi, no? E questo libro è terrificante perché c'ha già i modelli prestampati come moduli da riempire, no? Dove c'è già lo spazio per il nome, per l'età, per cosa, e poi le varie tipologie. Ma tu leggi sto libro e dici, e al di là del bene e del male, che l'abbia scritto un uomo di chiesa, ecco, lo può scrivere un dittatore, lo può scrivere un serial killer.
1: C'è anche di perverso in tutto questo, però.
0: Ma una volta è stata una tavola rotonda dove c'erano persone di diverse religioni, eccetera, e hanno affrontato il discorso non della stregoneria, ma dell'eresia. E un teologo cattolico ha una domanda di questa di questo genere, no? Ma lui ha detto una frase che tutto sommato fa venire i brividi, no? Ma è giusta, dice, ma loro pensavano di essere nel giusto.
1: Quello, allora hanno la loro verità.
0: No, ma
1: non è molto diverso da adesso.
0: Adesso per noi, dobbiamo dire, a distanza di secoli è facile, ovviamente. Le vicende bisogna viverle dentro, essere coevi, no? È come se noi guardassimo una scultura in una chiesa romanico-gotica, vediamo diavoli, sì, ci sono alcuni posti dove vedete uomini e donne nude che si accoppiano all'interno della chiesa, sui capitelli e altre cose, no? E dici, ma com'è possibile? Perché non dovremmo avere l'occhio del periodo, e quella cosa in quel determinato contesto era letta in un certo modo. Non so, a me piace molto Hieronymus Bosch, che è un pittore che molti amano, no? Perché è un po' diabolico, ma c'era, questo era tutto casa e chiesa, no? E bisognerebbe leggerlo con gli occhi delle persone del fine 400-500. Comunque sia, questo è stato, questo è, ed è una macchia Adesso noi parliamo delle streghe, ma che è un pezzo rispetto agli eretici, eh?
1: Esatto, cioè,
0: il discorso diventerebbe ancora più grande. E qui è paradossale, perché mentre l'eretico veniva perseguito perché faceva determinate cose, andava contro dei dogmi, c'era anche a volte un'azione violenta, non so, i dolciniani si comportavano a volte come dei banditi, indubbiamente, no? Va bene. Ma qui il problema è che gente, fior di teologi, di giuristi, credevano che con la collaborazione del diavolo questa gente potesse volare, mutarsi in animale, mandare degli accidenti a distanza e far crepare le persone, far bruciare le case, i campi, bla bla bla bla. E questa è la parte più sorprendente. Qualcuno dice: ah, facevano finta di crederci solo perché volevano sterminare le donne, ma no, ci credevano religiosi e laici, perché tenete conto che contro le streghe hanno agito i cattolici, i protestanti, che non si sono fatti mancare nulla anche, e anche i laici. Quindi c'è un processo che ho visto l'anno scorso della Valbormida nel 600, durante la peste, no? E questo gruppetto di queste donne, questo un gruppettino di paesotti, da 200-300 persone, queste donne e uomini che vengono accusati di essere streghe, stregoni, di andare al samba e prendere l'unto per spargere la peste, no? E loro vengono inquisiti dal parroco del posto, che chiama l'inquisitore, e loro fanno richiesta al podestà di essere giudicati. Vengono inquisiti dal parroco, e il podestà si prende in carico l'evento per fare il processo, e loro chiedono di essere giudicati dalla Chiesa e non dal podestà, perché la Chiesa era più lasca e più disponibile. Ma ci sono casi di questo genere, ci sono stati dei giudici laici, veramente Jean Baudin mi viene in mente, che ce l'aveva da matti con le donne, con chi
1: non seguiva la verità.
0: Il problema è che questa gente era sorretta da un entourage che certamente condivideva la stessa roba. Dobbiamo farcene una ragione.
1: Certo.
0: Può non piacerci, però c'è stato per un periodo importante. La caccia alle streghe è un fatto storico.
1: Certo
0: non si mutavano in animali, non volavano, non facevano tutte queste cose. Probabilmente, io dico, c'era gente che faceva dei culti precedenti, e forse c'era anche gente che faceva culto del diavolo, non escludiamo questa cosa. Qualcuno
1: deve capire cos'è il diavolo in questo punto.
0: Il
1: discorso si apre.
0: No, è che non saprei proprio cosa dire.
1: Che cos'è l'antica religione? Perché io ho avuto a che fare con i popoli nativi, gli indigeni, i popoli indigeni, che seguono un altro tipo di spiritualità, che è più laica e anche più in contatto con la natura. Diciamo che i popoli indigeni, quelli che ho conosciuto io perlomeno, con Giancarlo, avevano un culto, hanno tuttora un culto verso Madre Terra, che in qualche modo vedono come l'unica vera madre. Ma non solo, non parliamo solo degli sciamani oltreoceano o dell'Australia, parliamo anche dei popoli celtici, perché esistono ancora questo tipo di spiritualità, esiste tuttora, no? Cosa ne pensi?
0: Sì, il bisogno di spiritualità esiste, io credo, in tutti gli esseri umani in modo diverso. C'è da dire questo, che i cosiddetti popoli di natura, i popoli altri, spesso hanno una visione fortemente animistica, no? Che è un po' il succo del paganesimo dal punto di vista dell'ottica cristiana o del monoteismo, eccetera. Basta pensare in Africa, no? Popoli che che sono sostanzialmente di origine animista, come sono stati travolti da un monoteismo che non è il cristianesimo, ma soprattutto l'Islam, no? In modo violento, eccetera, che si comporta come si comportava il cristianesimo con le popolazioni autoctone, no? E con quelle che poi sono diventate streghe o eretici, eccetera. Ogni grande religione cerca di sradicare le altre, questo è un dato oggettivo. A volte convivono un po' queste cose, ma sempre su un piano più basso, no? Nel senso che elementi pagani nel cristianesimo, ma soprattutto nel cattolicesimo, sono presenti nella religiosità. Pensate quante manifestazioni della religiosità hanno un sostrato pagano. Ma lo stesso Natale, in fondo.
2: Lo stesso,
0: no?
2: Natale, le feste, tutte le
0: pensate alla Befana. Se io vi dico Befana, voi pensate alla strega, guarda, è la stessa icona, no? Però altre religioni, non so, penso a tutto quello che è sotto l'ombrello del voodoo, dove convivono religioni diverse in un sincretismo che è cristiano, nigeriano, yoruba e autodono, indo. E insieme hanno questa cosa, che è un'altra roba ancora, ma oggi, per fortuna, in quasi tutto il mondo, non in tutto il mondo, c'è libertà di religione, se Dio vuole, no? Appunto, se Dio vuole. Ma allora le cose erano decisamente diverse, certamente. Avevano paura del diavolo, avevano paura del male ed erano convinti che questo male potesse operare in vari modi, no? E il concetto di male è un concetto incontenibile, no? Teologicamente, solo teologicamente. Se io vi chiedo che cos'è il male, ognuno di noi ha un'idea, no? Cioè il male fisico è una roba, vabbè, è facile da dire. Ma il male spirituale, cos'è il male spirituale? Cos'è il male? E quando io spero che la Juve perda, il Toro vinca, mi manda un accidente all'allenatore, eccetera, e quando maledico qualcuno che non ha rispettato la precedenza, la rotonda, non lo so.
1: Magari in ognuno di noi c'è un lato oscuro.
0: Ma no? Ah, per Dio, certo.
1: Infatti, secondo me,
0: meno male.
1: Però bisogna fronteggiarlo, questo lato oscuro.
0: E beh, è un po' come i vasi comunicanti, io credo, no? E ci sono quella roba che si chiama freno inibitore, no? Che tiene a bada la parte negativa. E a volte però bisogna cambiargli le pastiglie al freno, perché non sempre tiene quel freno lì. Comunque sia, il concetto di male è un concetto complesso e nello stesso tempo, proprio per la sua complessità, la sua ampiezza, diventa anche facilmente gestibile, ognuno lo tratta un po' come vuole. C'è quel bel libro dell'Antico Testamento, che è il libro di Giobbe, no? E che è un libro che, se uno lo legge per avere un'idea di che cos'è il male, dopo forse ha un'idea di che cos'è il male. Non sapete la storia di Giobbe? Giobbe era uno che aveva una fortuna pazzesca, gli andava tutto bene nella vita, no? Aveva bella moglie, bella famiglia, un sacco di soldi, amici, ricchi premi e cotillon, stava benissimo ed era devotissimo a Dio. Era devotissimo a Dio e quindi una persona perfetta, no? Che non guardava solo l'aspetto materiale, ma anche quello spirituale. Allora arriva il diavolo che va da Dio e gli dice: è facile, no? È facile così, ha tutto quello che vuole, è facile non smadonnare mai, essere sempre buono, gentile, accendere, fare i sacrifici a Dio, è comodo così. E allora il buon Dio dice al diavolo: siccome l'uomo è sostanzialmente buono, puoi fargli tutto quello che vuoi, vedrai che lui resterà sempre un uomo devoto. Vabbè, allora il diavolo comincia a fare ogni genere di male a Giobbe. gli fa venire la lepra, gli fa morire i figli, le bestie nella stalla, lascia la moglie e la suocera vive, gli amici, gli perde tutti gli amici, eccetera. E lui continua ad essere devoto, tantissimo, no? E alla fine il diavolo va da Dio e dice: avevi ragione, no? Avevi ragione, perché l'uomo è più forte del male, se vuole. E Dio gli ridà tutto quello che il Giobbe aveva perso. Non è ben chiaro come abbia fatto con i figli, ma comunque. Ma guardate che c'è un insegnamento mega, ma veramente di grande profondità. Dio non ha mandato il male all'uomo, il diavolo gliel'ha detto. Lui gli ha detto: guarda che l'uomo è sostanzialmente buono, provalo. Dio ha lasciato che il diavolo provasse l'uomo e alla fine ha detto: hai visto che avevo ragione io? Quindi Dio non ci manda il male, secondo la teologia. È il diavolo. Dio consente che il diavolo ci provi con il male, ma lui è molto ottimista nei nostri confronti e sa che noi resisteremo al male, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è all'interno della Bibbia, no? Dell'Antico Testamento. Se dovessero rifare il canone oggi, probabilmente il libro di Giobbe non lo metterebbero, perché è un libro, come dire, borderline per questi aspetti. Ma il male viene affrontato in modo molto, è molto interessante questa cosa. Cioè, io come Dio non ti mando un male, consento che tu soffra, perché so che tu sarai più forte del male. Ciao Ninetta, è buona, è così, è fatta bene la cosa, è bellissima questa cosa qua, d'altro canto 2000 passanni di cristianesimo, qualche cosa saranno serviti, no? Però il male spaventa l'essere l'uomo della strada, a me, no?
1: Certo.
0: Ma a parte il male fisico che ci spaventa, credo tutti, soprattutto la non conoscenza dell'origine del male.
1: E forse sarà per quello che si rifugiano poi molti nella Chiesa, no?
0: E beh, quando io ero bambino, mia nonna mi diceva sempre che facevo le promesse da marinaio, no? Cioè, non capivo neanche forse le promesse da marinaio, cioè, e poi mi dicevano: il marinaio, quando è in mare, c'è la tempesta, eccetera, dice: Dio, guarda, se mi fai tornare a casa sano e salvo, andrò tutte le domeniche a messa, eccetera. Poi appena torna a casa si dimentica della cosa, no? È ovvio che il rifugio un peccatorum è anche quello, no? Ma noi abbiamo bisogno di un referente altro.
1: Io però credo che non può essere solo un Dio con la barba bianca, credo. Può esserci una spiritualità laica, quella che parla dell'eco spiritualità.
0: Sì. Cioè, io devo dire, come tu sai, io sono di formazione positivista, quindi.
1: Lo so, che non è una malattia, me l'hai insegnato tu.
0: è ovvio che faccio fatica quando sento parlare. Neanche tanto sento parlare di energie positive, eccetera. Mi piacerebbe vedere uno strumento per misurarle, no, queste cose. E avverto io, come rottame, come rumenta, chiamatemi come volete, avverto la carenza di elementi spirituali di riferimento nella mia vita. Io l'avverto profondamente.
1: Hai un bisogno di trascendenza.
0: Invidio moltissimo quelli che hanno una fede. Io li invidio moltissimo.
1: Ma non è questione di fede, eh? L'eco spiritualità.
0: E lascia che ce l'abbia. No, io dico fede per dire, per generalizzare, no? È bello vedere delle persone che hanno un credo forte, che può essere l'eco spiritualità, può essere Dio con la barba bianca, può essere Allah.
1: Non mettiamolo sullo stesso piano,
0: No, ma direi di sì, a questo livello, poi è ovvio, guardando singolarmente. E perché nasce una religione? perché nasce una religione? Per spiegare la morte, giratela come volete, no? La religione ci dà questa grande soluzione, no? Se, poi è ovvio che questa è un'affermazione marcatamente materialista, ne sono fermamente convinto, però è ovvio che ci dà una grande risposta, no? Io lo dico sempre agli studenti, a volte quando si parla del potere della magia, fa lezioni sugli sciamani, su questi argomenti che piacciono tanto e sono così difficili da, in realtà da spiegare nell'essenza vera, no? E allora quando ti dici, io vi faccio una domanda: secondo voi domani sarete ancora vivi?
1: Non possiamo saperlo.
0: Certo, però mentre dico questo c'è qualcuno che cerca le chiavi, tocca ferro, perché è una domanda che non sappiamo rispondere. Noi possiamo rispondere in tre modi, abbiamo tre piste, no? Quella della fede, quella della scienza e quella della magia. Cioè, cercatene una quarta, se la trovate me la dite, mi fa piacere. Quella della fede: se io sono un uomo di fede, credo in un Dio, qualunque Dio, dico, se domani tiro le cuoia va bene così, perché la mia vita non è qui, è in un altro mondo. Accetto quello che Dio ha deciso per me. Perfetto. La via della scienza: la mia dottoressa della mutua, data, età, fumatore, trigliceridi, colesterolo, poi è venuto da solo qui, glicemia e alti e bassi, e alla fine ti dice: a lei è possibile, può avere un infarto nei prossimi 10 anni. Ah, è normale, ma per la sua età magari tra 10 anni già morto, no? E quindi tu te ne vai tranquillo perché hai dei dati di riferimento. E poi c'è la via della magia, quella: domani saremo ancora vivi. Boh, affare, non dire, ma sei scemo, tocca ferro, fammi leggere l'oroscopo, eccetera, che è una via irrazionale, no? Ora, sarebbe bellissimo o bruttissimo, non lo so, se ognuno di noi seguisse una via sola, sempre. Ci sono alcuni che lo fanno, quelli fissati con la fede, con la scienza, ma la maggior parte degli esseri umani salta da una via all'altra, a seconda di come sta, di come si trova, di come vive in quel momento. Il nostro corpo ha degli anticorpi che ci aiutano a combattere le malattie, ma abbiamo anche degli anticorpi culturali che ci aiutano a combattere i momenti.
1: Però c'è anche una quarta via, secondo me.
0: Io lo sapevo, non dovevo tirare in alto.
1: Che è quella dell'ecospiritualità, che unisce scienza e metafisica. E questo è il punto, perché noi non siamo fatti di del solo universo materiale, siamo fatti anche di quello che noi non conosciamo. E questo me l'hanno insegnato gli sciamani proprio dei nativi, no? E parliamo anche di Giancarlo, che mi ha introdotto in questa via. Non siamo fatti solo di quello che vediamo, siamo fatti anche di qualcosa che non conosciamo. E se non uniamo le due cose, scienza e metafisica, non arriveremo mai a delle certezze. Non dico che io non ci sono arrivata, sappilo, non ci sono.
0: No, perché se no me lo dici.
1: Non ci sono assolutamente arrivata, però cerco una spiegazione alla mia sete di conoscenza. Io cerco una spiegazione. Non so, non sarò positivista, che del resto mi hai detto tu che non è una malattia esserlo.
0: Il giro è sempre il coltello nella pianta. Ma era una domanda, no?
1: È una constatazione.
0: Sì. No, ma tanto, cioè, qui siamo partiti dalla stregoneria, tra un po' sì, ci mettiamo a parlare di spiritualità, ma comunque sia, io credo che si tratti, adesso a parte, anche a volte si ride un po' per rendere la cosa un pochino più leggera, ma è evidente che si tratta di argomenti che come ben sapete, no, hanno scandito la storia dell'uomo da quando l'uomo ne ha lasciato traccia, forse dalle pitture di Altamira, no? In cui si vede l'uomo vestito da cervo, si vedono delle cose, da quando l'uomo esiste c'è questa domanda fondamentale, no? Il piano fisico, il piano metafisico, e insomma questo fa parte forse del mistero della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre istanze. E perché la stregoneria, per tornare, no? faceva girare l'anima? Proprio perché era un'intrusione in una dimensione altra, spirituale, metafisica, con strumenti diversi, e questo certo portava via un potere forte a chi la spiritualità la gestiva, no? Che era la religione, che fosse cattolica, che fosse protestante, che fosse ebraica, quello che era. Quindi,
1: però i popoli nativi esistono tuttora, non sono relegati come vorrebbe il mondo maggioritario, non sono relegati in sacche storiche, esistono e crescono anche. Parliamo dei Celti, parliamo del druidismo, parliamo dei nativi oltreoceano e anche quelli australiani, no? Esistono e hanno una doppia faccia, perché si sono adattati ai metodi della società maggioritaria, però mantengono le loro tradizioni, i loro riti, le loro tradizioni.
0: Questo sì, è certo che per mantenere, noi non possiamo parlare di essere, non possiamo essere una cultura che ha mantenuto le proprie tradizioni, perché siamo una cultura incredibilmente in continua variazione, in continua modificazione. Voi pensate solo in questa sala quante persone ci sono che arrivano da esperienze culturali diverse, no? Legate alla propria origine, al proprio credo, alle proprie esperienze, no? Che non possono collimare e non collimeranno mai. La sostanza nasce dalla differenza, non nasce dall'omogeneità, questo è un dato di fatto, no? E quindi sì, certo, gli aborigeni, per quelli che riescono ancora ad essere indiani, quelli che non sono chiusi, ma la maggior parte sa meglio di me in che condizioni sono, eccetera, mantengono le loro tradizioni. Ma anche da noi, voi pensate soltanto l'Italia, il nord rispetto al sud. Il sud ha un mantenimento molto più solido delle tradizioni popolari, delle pratiche rituali, rispetto a alcune aree del nord dove l'industrializzazione eccetera ha cambiato totalmente, ha sradicato questa cosa, no? Io penso a quello che era il mondo contadino di quando io ero bambino, dove c'era ancora la signora che ti aggiustava la gamba se cadevi dalla bici, o quella che toglieva i vermi ai bambini, o robe di questo tipo.
1: Però se uno apre la sua mente, magari riesce a capire, a cogliere delle cose. Ad esempio, parlando proprio di stregoneria, dell'Inquisizione, com'è oggi la situazione dell'Inquisizione? Io credo che ci sia una cosa un po' subdola, no? Che se non ti adatti a certe morali ti fanno la forca.
0: Beh, per fortuna non è così, perché non possono farlo. Allora, tu parli con uno che ha subito un processo alla Sacra Rota, quindi ecco. Vi posso dire che l'Inquisizione per alcuni aspetti esiste. Sì, ma ci passiamo oltre, se no entriamo troppo a zuffarti, troppo brutti. Ma detto questo, è evidente che cosa può succederti, no? Cioè, uno se ne fa un bel baffo, evidentemente. Magari non può più risposarti in chiesa se non hai l'annullamento e ci tiene a sposarti in chiesa, ma è un problema relativo. Cioè, personalmente non credo che esista un'inquisizione, per fortuna, no? Certo, esiste
1: una mentalità.
0: esiste un pensiero, anche a volte ambiguo in ambito laico, no? Non lo so, io sono uno che vede poco la televisione, io guardo più che altro i film alla televisione, devo dire la verità, ma a volte mi capita di girare e vedere i talk show, no? Ed è una cascata di insulti, di parolacce, gli spettacoli, un continuo doppio senso. Ma guardate che parla, non parla un moralista, ci mancherebbe ancora, lo ritengo un insulto essere detto moralista. E a volte mi dico, tutto questo ci passa attraverso. Io quando ero bambino c'erano le gemelle Kessler, no? Voi non le ricordate perché siete troppo giovani, ed erano il massimo della trasgressione. Si andava a vedere la televisione al bar portandosi la sedia da casa, e c'era la televisione in alto, che era grossa, adesso ci sta un computer per andare sulla luna dentro quel con lo stabilizzatore, che doveva scaldarsi. Guarda, adesso se si scalda ti preoccupi invece. E c'erano queste donne che erano scosciate un po', le ricordo vagamente, e tutti che perdevano le bave sotto sta cacchia di televisore in bianco e nero, sfocata perché si vedeva male, certo. Pensate oggi che cos'è, no? Sì, adesso accendo il telefonino e scrivo un bel film porno, no? So anche i siti, ma non le dico perché faccio finta di non saperli, di non conoscerli, e vedo tutto quello che voglio, no? Ecco, e su un piano più culturale, io quando facevo la prima elementare veniva il bidello e ci metteva l'inchiostro nei calamai. Adesso c'ho il microfono, parlo e il computer scrive, no?
1: L'intelligenza
0: sì, ma pensate che shock culturale ha subito la mia esistenza, come quella di alcuni di voi, no? Siamo testimoni di un cambiamento epocale,
1: veramente.
0: Che quindi ci rende... Io quando studiavo dovevi andare in biblioteca, in archivio, prendere i faldoni, fotocopiare, sì, fare, cercare libri improbabili. Oggi... hai tutto sulla rete, hai tutto qui dentro, no? È tutto qui.
1: Tutto qua.
0: No? Questo, non, ma io non sto a discutere.
1: Non mi fa schifo, è tutto.
0: Ma io non faccio una questione di valore positivo. Certo. Parlo proprio di cambiamento culturale. Quindi è evidente che con un vortice così noi non potremo mai mantenerci delle tradizioni, no?
1: Su questo ti devo contraddire, mi spiace.
0: No, ma noi come mondo occidentale...
1: No, nel senso che i nativi, quelli che ho conosciuto io all'ONU...
0: Negli altri mondi, sì.
1: Usano tranquillamente tutte le cose del mondo maggioritario, tutta la tecnologia del mondo maggioritario, però mantengono le loro tradizioni. E quindi è possibile questo?
0: È possibile, sì, evidentemente da noi non è purtroppo, con grande rammarico dico questo, purtroppo non è così. Io penso soltanto...
1: Però ci sono anche da noi i popoli celtici, le culture celtiche esistono tuttora,
0: Sì?
1: Sì. No, io se vuoi ti porto.
0: Volentieri.
1: Ti porto.
0: In campagna
1: ci sono, gli occitani, ci sono molteplici tradizioni celtiche, sì, che mantengono le loro tradizioni.
0: Certo, no, ma in questo senso sono d'accordo anch'io, ma penso proprio a sacche conservate, come dicevi tu. Questo purtroppo è molto difficile da noi da trovare. Io penso alla quantità di materiale, di, per esempio, di registrazioni che sono state fatte tra i contadini, anni 60, 70. Oggi è tutto materiale archeologico, non c'è più nessuno. Molti anni fa ho collaborato con un regista che si chiama Minoli, che faceva un programma che si chiamava Mixer tanti anni fa. Abbiamo fatto un film su queste cose, sulle tradizioni contadine, e avevamo come termine di riferimento una figura che si chiama Uomo Selvaggio, no?
1: Sì.
0: Che è un mito dell'arco alpino molto bello. Poi c'era Messner che ha fatto la parte sull'Himalaya, sullo Yeti, e poi c'era un docente americano che ha fatto quello, il Big Food delle montagne rocciose, no? E io ho fatto la parte italiana e andavo a intervistare queste persone anziane e che ti raccontavano delle cose che adesso non ti racconterà più nessuno. È un mondo finito, questo
1: purtroppo è perso.
0: Per fortuna abbiamo il materiale registrato, ci sono chilometri.
1: Però c'è chi conserva queste tradizioni, secondo me.
0: Sì, qui facciamo un discorso di epistemologia, però diventa difficile, nel senso che non è conservarle e ritirarle su. E nel ritirarle su, che è giustissimo, come dire, non è più la stessa roba. Io non vengo più qui perché
2: l'ultima volta
1: sai che noi discutiamo sempre.
0: Io sono venuto qui per parlare di tra un po' devo dire che cosa è successo al tribunale della Sacra Rota, cacchio, come si fa? No, è una questione anche di linguaggi diversi, di supporti diversi, no, a parte gli scherzi. Cioè, io penso, un luogo di comunicazione importante nel mondo contadino erano le veglie nelle stalle.
1: Le
0: veglie, no? D'inverno gli uomini o giocavano o battevano la faccia, facevano lavoretti, le donne cucivano, filavano, e c'era il narratore che raccontava della roba, delle storie, vere o false, no, che fossero. Ecco, questa dimensione, la rete ante litteram, no? Ovvio che non ci potrà più essere. Con tutto quello che comporta, nel senso che è una questione di linguaggi, di atteggiamenti, di ambienti diversi, in quel senso lì dico che voi tutti conoscete i fratelli Grimm, no? Che hanno fatto questo lavoro straordinario delle fiabe del focolare. Che cosa hanno fatto i fratelli Grimm? Hanno chiesto nel loro tempo, 800, a tutti come dire, gli intellettuali dei vari paesi della Germania, il farmacista, il medico, il maestro, il parroco, di mandargli le fiabe che sentivano raccontare dalla gente del posto. Quando le hanno ricevute, che cosa hanno fatto? Una traslitterazione letteraria, l'hanno rese belle, l'hanno rese letterarie. Ecco, questo è un lavoro che noi, grazie a loro, noi le leggiamo, ma non sono le originali, capisci? Ecco, in questo senso io dicevo questa.
1: Però rimane l'esperienza, no?
0: Sì, certo, rimane la volontà di far, come dire, di sollevare le di non perdere delle tradizioni.
1: Certo.
0: A Roma c'è questo meraviglioso museo che è il Museo delle Storie, delle Tradizioni Popolari all'Eur, che è un contenitore di queste cose, dall'ex voto dell'Alto Adige al Carretto Siciliano, c'è tutto, e poi centinaia di registrazioni, ma la nostra burocrazia ci frega moltissimo, nel senso che per poter sentire una registrazione probabilmente fai tempo a morire, no? In Francia vai al museo delle tradizioni popolari e arrivi, se ti accrediti, vuoi studiare un oggetto, vuoi vedere, ci sono le stanzine con la telecamera, ovviamente, perché ci vanno anche gli italiani, c'è cioè che si porta via le penne, ma veramente. E però ti danno la roba, puoi fare la ricerca, tutto. Quindi da noi, questo è un altro discorso ancora, dai. Sa, chiudiamo con le streghe, perché poi sta gente dice qui andiamo a sentire parlare le streghe, esatto, parlano dei cacchi loro. No, adesso tocca a te, certo.
1: Sono sentito il relatore, la conferenza è tua.
0: No, io non vengo mica più. Parla di stregoneria, mi porta a parlare
1: di parliamo di stregoneria,
0: no,
1: dai.
0: No, comunque è sempre un piacere essere a parte scherzi qui con voi. E, tra l'altro poi è a giugno che c'è una...
1: Sì?
0: Ti ricordi la data? Così che lo diciamo? Non me la ricordo mica più.
1: Non me la ricordo neanche.
0: Ah, siamo per me. Due che date il cornuto all'asino.
1: È giugno.
0: Beh, tanto ci sarà comunicazione.
1: Sì,
0: comunque
1: sì.
0: Per arrivare un po' a trarre, a cercare di mettere insieme quattro, mandarvi a casa con qualche cosa buona da pensare, no? Come diceva Lévi-Strauss, tu quando racconti a degli studenti, a delle persone, due ore di robe, non puoi pretendere che questa gente se la ricordi, gli devi dare due o tre robe che se le portino a casa e che siano buone da pensare, che è un bel concetto, no, secondo me. E io credo che la cosa buona da pensare sull'argomento di questa sera sia sostanzialmente questa, la possibilità indubbia che dietro alla stregoneria ci sia un elemento pagano importante. Probabilmente queste donne, quelle che facevano questa cosa che si chiama samba, che adesso se volete lo vediamo un attimo rapidamente, magari non lo facevano con la consapevolezza di fare una cosa fortemente anticristiana, ma volevano mantenere appunto viva quella che dicevi tu, la tradizione, la parte integrante della loro identità, no? E poi questo fenomeno è stato letto in un altro modo, il sabba delle streghe, sabba, sinagoga, sono i due termini che venivano usati nei documenti per indicare la riunione delle streghe, che se uno ci pensa, voi immaginate nel 400 in campagna, o 500, ma anche 600, va bene lo stesso, delle donne che di sera uscivano da sole, andavano in un posto dove si mangiava, si beveva, si ballava, e se andava bene ci siamo capiti, no? Ma mi sembra possibile che nessuno se ne rendesse conto. Ma dove andavano? Dietro la cascina? No, andavano a Benevento partendo dalle Valli di Lanzo, poi tornavano per colazione, eh? Cioè è evidente che è paradossale, no, questa cosa. Però immaginiamo che ci fosse questo fenomeno, no? E cosa succedeva? Loro si trovavano, ballavano coi diavoli, tutti strafighi, non pensate al diavolo cornuto, tipo i California Dream Man dell'epoca, li descrivevano biondi, alti, belli, palestrati, e poi nei documenti trovi anche questo, c'è tutta la descrizione anatomica dall'ombelico in giù, ma che per ovvi motivi non entriamo, perché sennò finiamo nel cabaret, però è così davvero, no? Dove riscrivevano, e queste donne facevano a volte nelle dichiarazioni anche delle comparazioni con i mariti, cioè mica come mio marito, poi quel diavolo lì aveva una roba, eccetera. È ovvio, adesso mi fa anche sorridere, anche perché ve la metto in questo modo, però immaginate un inquisitore che sentiva sta roba qua, pensate che cosa poteva dire, no? Allora, facevano veramente questa roba, mangiavano, bevevano, ballavano, s'accoppiavano, eccetera, così, tanto per fare qualcosa invece di andare in discoteca, oppure quella roba lì era un rito? Cioè, tenete conto che chi lo scriveva, scriveva quello che voleva, interpretava come voleva, ed è affascinante, a volte tu leggi che l'inquisita dice eravamo lì al posto, chiamatelo come volete, il bosco X, e mangiavamo e bevevamo e c'era la buona signora, la buona dea, che ci aiutava, ci diceva che cosa fare. E non è proprio un'orgia così. Cosa vi diceva di fare? Ci diceva di ballare, di venerare una divinità che immediatamente diventava il diavolo nella trascrizione. Ecco, e questo è l'aspetto interessante. Certo che noi abbiamo le fonti, quelle che sono, come vi ho detto, ma quelle che abbiamo le hanno scritte quelli che accusavano le streghe. capite? E quindi diventa dura. E la strega a questo punto diventa un archetipo, no? A volte sì. Chi è che mi ha detto che l'altra sera su Striscia la Notizia c'era una signora che diceva di essere strega, che faceva sì, vincere le cause o qualcosa del genere, di questi giorni, e poi la strega è diventata poi l'archetipo, pensate alle femministe, tremate, le streghe sono tornate, ma fa ridere, no? Non sono mai andate via le streghe, sì, anche la masca è vero, le streghe sono rimaste nel nostro immaginario da sempre, la masca è la strega della fantasia, no? In Piemonte si chiama masca, poi in Liguria si chiama stria e via di questo passo, ed è come dire una figura inventata, no? Che quando non sapevano a chi dare la colpa davano la colpa alle masche, no? In piemontese si dice ancora far vedere le masche quando uno ti capitano delle...
1: E c'erano anche i masconi.
0: C'erano anche i masconi, sì. Però soprattutto le donne, forse perché la donna nella campagna era quella che gestiva anche la medicina, gestiva
1: esatto, la
0: fisica, che era sinonimo di accidenti, esatto. Di malocchio, così. Ma la donna in campagna aveva un ruolo, no? Non voglio dire di soprannaturale, ma faceva delle cose che riguardavano la medicina, che riguardavano fenomeni che potevano tracimare un po' nel mito a volte, no?
1: E questo anche nella Bibbia è demonizzata Eva.
0: Porca Eva, figuratevi, avete mai sentito dire porco Adamo? Sempre solo porca Eva, eh? A volte poi ti fai delle rughe, sei con qualcuna che si chiama esatto. Eva, fai delle figure. Oramai, no, ma certamente, e prima di Eva, Lilith, no? Lilith, la prima Eva, quella che della mitologia ebraica, che sarebbe stata la prima donna di Adamo, si erano già separati all'inizio, voi pensate la storia come va, no? E Lilith, che è una figura affascinante anche della mitologia ebraica, era la prima donna di Adamo che non voleva sottostare al marito, io credo sia la prima femminista della storia. E allora Dio la punisce e la rende sterile ed esule, e gli dà una seconda, è mitologia, non è l'Antico Testamento, e gli dà un'altra donna che è Eva, e Lilith si inviperisce da morire, e nel mondo ebraico, chi osserva certe tradizioni, quando nasce un bambino mettono delle protezioni contro Lilith, perché è l'archetipo del vampiro, nel senso che lei va a succhiare il sangue ai neonati e li fa morire, questa è la figura, e infatti Lilith è una delle è spesso citata dagli inquisitori o dagli autori coevi dei trattati della stregoneria, Lilith come la prima strega, insomma.
1: Vabbè,
0: tu ma dorme. È l'ora delle streghe.
1: Intanto un applauso. Vabbè. Spero di sì, spero di sì. E se qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che ce l'abbiamo ancora qui per poco, forse.
0: Giro il coltello nella piana stasera.
1: Qualcuno ha qualche domanda?
0: Se non si.
3: Sentivo parlare dell'Inquisizione spagnola,
0: sì.
3: Però poi le diceva che in Spagna non c'era, quindi non ho capito...
0: No, l'Inquisizione nasce come Inquisizione medievale, nasce sostanzialmente in Francia, si apre poi in parte dell'Europa. L'Inquisizione spagnola è sempre figlia dell'Inquisizione, certamente, ma si afferma prima in Spagna, poi in Portogallo, e persegue sostanzialmente gli ebrei convertiti e i musulmani convertiti, in misura molto molto minore la stregoneria. perché il loro problema era soprattutto il potere economico che avevano gli ebrei, stava sull'anima ovviamente alla monarchia e a tutti gli altri, no? E allora li costringevano alla conversione, ma facevano una conversione falsa, cioè loro si convertivano, però continuavano ad avere i riti ebraici. Allora l'Inquisizione operava sostanzialmente in quell'ottica lì. Poi da lì l'hanno trasferita nelle Indie, quando si sono portati verso altri territori, soprattutto nell'America del Sud, hanno trasferito l'Inquisizione. C'è quel bel film Mission, non so chi di voi l'ha visto, che ha come soggetto i gesuiti, grazie. Però se, a parte le figure anche idealizzate e positive, no, di questi preti, c'è poi tutto il mondo che contorna, quello delle gerarchie alte, certo, ecclesiastiche e degli interessi economici. Quindi Inquisizione medievale, Inquisizione spagnola / portoghese, l'Inquisizione medievale nel Cinquecento si evolve in Inquisizione romana o Sant'Uffizio, che si evolverà col Vaticano II in Congregazione della Dottrina della Fede. E poi c'era l'Inquisizione veneziana, che si occupava prevalentemente degli aspetti legati ai libri, all'editoria, alla censura, no? Perché Venezia in quegli anni era chiamata la città dei torchi, i torchi di tipografia, perché venivano stampati quasi tutti lì i libri. E allora l'Inquisizione guardava che cosa ci fosse scritto, no? E a volte cancellava delle parti. Voi pensate che danno, non è come adesso che va, un libro ne puoi fare una copia in digitale, pensate con il carattere di piombo, avete presente, no? E ti dicevano: di questo libro dovete togliere da pagina 160 a 206, voleva dire smontare i libri, era una cosa, è andata avanti per parecchio tempo. L'Inquisizione però si occupava veneziana proprio di libri. E c'è una storia bellissima, ve la racconto, dai, rapidissima. C'è questo pittore, è vera, non è una barzelletta. C'era un pittore che si chiamava Veronese, no? Veronese è un pittore che ha fatto molte ultime cene. Ce n'è una bellissima all'Accademia di Venezia, una tela che sarà lunga, guardate come da questa tenda, quasi all'arco laggiù, no? Enorme. E sto Veronese, che era tutto casa e chiesa, una brava persona, un buon uomo proprio, no? Piaceva a tutti, andava d'accordo con tutti, aveva un sacco di committenze anche da parte della Chiesa. E viene inquisito perché in una delle sue ultime cene, secondo gli inquisitori, ci sono delle figure che stonano un po' con il tema dell'ultima cena. E allora c'è il dibattimento, c'è questo dibattimento, un dibattimento breve, saranno una decina di pagine, e l'inquisitore dice: ma lei ha fatto una roba che non va bene, si vedono dei soldati, si vede uno che si mette un dito nel naso, eccetera, no? E lui risponde dicendo, ma in Veneto gli risponde, dicendo: noi siamo pittori, ci sono dei buchi e li riempiamo con le figure, non volevamo offendere nessuno, ma così non va bene, non si può chiamare all'ultima cena, un momento così, sembra una festa in realtà, no, sto qua. E allora, come dire, lo fa stringere un po' sto povero Veronese. E a questo punto dice, cosa facciamo? E allora cosa facciamo? All'italiana cambiano titolo il quadro, si intitola Cena in casa Levi, e voi andate adesso all'Accademia, c'è questa tela con cena in casa Levi, tra parentesi ultima cena, no? Volevano distruggere una tela di quelle dimensioni, ma non c'era nulla. Se voi la guardate, la cercate anche su internet, e vedete, sicuramente c'è poca eco-spiritualità, cibo-spiritualità, chiamala come vuoi, ce n'è proprio poca, perché sembra una scena teatrale, no? Però l'avrebbero distrutta per questo, no? Quindi, perché era fortemente in contrasto, eccetera, eccetera. E hanno cambiato titolo all'italiana, non ci smentiamo mai.
1: Qualcun altro?
4: Io sì. Fare una domanda stupida.
0: Ah, beh, io do una risposta cretina.
4: Ma stupida nel senso che, posso darti del tuo?
0: Ma
4: tu hai
0: sì.
4: detto prima il fatto, hai detto che Lilith era parte della mitologia e poi hai detto non dell'Antico Testamento o comunque...
0: Sì, non è...
4: Ecco, ma l'Antica della Bibbia...

0: che non sia un libro simbolico, secondo me è un azzardo, perché è sicuramente un libro simbolico. Pensate all'Arca di Noè o al Diluvio universale, è ovvio che sono immagini simboliche. Poi certo, l'uomo di fede gli dà una certa lettura.
1: Pare che storicamente la Bibbia stessa sia stata presa da un poema molto precedente.
0: Io non devo venire. Se, il poema di Gilgamesh, no? L'epopea di Gilgamesh, ma soprattutto per il, come si chiama? Per diluvio universale in quel senso lì. Sì, ma c'è un passaggio, questo va adesso a parte, possiamo anche stare fino a domani qui a fare paragoni di questo tipo. È indubbio, ogni religione un pochino dalle altre ha preso, no? In questo senso. Però sì, per qualcuno può essere una lettura mitologica, certo, per chi non crede. È mitologia, ecco. Voi pensate che è più semplice, no? Perché l'Antico Testamento ti scappa di mano. Pensate anche soltanto al Nuovo Testamento, c'è la vita di Cristo, no? E già soltanto ecco, pensate ai miracoli di Cristo. Li avesse fatti una signora nel 400 a Levone, dove c'è stato un processo di stregoneria importante, forse non erano miracoli, ma era stregoneria. È una
1: Lo
0: questione
1: stesso
0: di
1: Cristo non è detto
0: fede,
1: che sia mai stato esistito, non ci sono prove che sia esistito
0: no?
1: Cristo.
0: Ma sì, questo è certo, ma per dire, che Cristo sia stata una figura storica, guarda che però io non lo so, vieni qui per parlare di stregoneria, adesso non parli di teologia, ma non è mica normale. Sì, mi arrampico sui vetri. Dicevo, no, non c'è nulla che ci dica, qualcuno, ci sono degli storici antichi che parlano di Cristo, no? Flavio Giuseppe, che era un ebreo convertito ai romani, che dice, ah, era brutto, gobbo, era, certo, ma chi vince scrive male degli altri, no? Questo non vuol dire che non sia esistito, certo. Io non lo potrò mai sapere perché è un inferno, quindi non avrò risposte. Ma c'è la storia e c'è la fede, a volte queste due robe qui non si, non, non, non si, non si, come
1: Non
0: dire,
1: si
0: non
1: incontrano.
0: si incontreranno mai, no? Chissà. Comunque, nell'attesa di avere delle risposte ecospirituali.
1: Fammeli sapere.
0: No, ma una volta che tiro le cuoia non faccio sapere niente a nessuno, perché voi volete che. Cioè, è come quella signora, no? Che gli muore il marito, no? E allora va da un medium, da una medium per parlargli, no? E questo qui dice, ma lei crede agli spiriti, alla spiritualità? Allo spiritismo, no, io non ci credo, allora non so se funziona, signora, ma proviamo. Si mette lì e dice: sento una presenza, forse suo marito. Ah, provi a chiamarlo. Giovanni, ciao Maria, era proprio lui, no? Come va? Sì, siamo qua. Cosa fai? Sono qui in questo mondo. E cosa fai? Mangio della verdura. E poi mi accoppio sfrenatamente. Ah. E poi mangio della verdura e mi accoppio sfrenatamente, ma lì delle ore, poi affa. E poi mangiamo ancora della verdura e ci riaccoppiamo sfrenatamente. Ma com'è possibile? Fino a che ore? Fino a mezzogiorno più o meno. E poi mangiare della verdura e poi ci riposiamo un po' e poi ci accoppiamo sfrenatamente. Siete in tanti, cambia sempre qui, e poi mangiamo della verdura e ci accoppiamo sfrenatamente fino alla sera e poi mangiamo un po' di verdura e ci diamo ancora due colpi e poi andiamo a dormire.

0: Caterina, ma sei in paradiso. No, no, no, no, mi sono reincarnato in un coniglio. E sono in un allevamento a bra.
1: Sono veramente contenta di avere fatto questa riapertura con questa conferenza di Massimo Centini, che è sempre un piacere avere con noi, e oltretutto da uno squarcio di un'apertura anche spirituale, io direi anche spirituale, diciamocelo.
2: Ma io spero di vegetariano, lo sono quasi, spero di ricattarmi.
1: La nostra intenzione è quella proprio di dare un risvolto culturale, che è questo che ci ha insegnato Giancarlo Barbadoro, di un'apertura che non conosca confini, non devono esserci paletti ideologici nella scienza e nella cultura. E secondo noi questo è stato un ottimo esordio. Grazie ancora, Massimo.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Mario Brusa. Musiche Lab Graal.
2: La mia terra. Cammino sulle foglie del sentiero. Il mio mondo, i miei ricordi, sono nell'aria che mi veste e che respiro. Nel cielo le nuvole piovviginose danno il profumo della primavera. Intorno campi verdi di erba salgono sino alle colline, dolci come il pensiero che mi accompagna. Guardo ancora il cielo. Appaiono le prime stelle, forse altri mondi, come quello che calpesto. Forse da qualche parte in quel cielo qualcun altro passeggia e guarda il suo cielo. Il nostro stesso cielo.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
2: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità. Pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti ugualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
3: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche. Una trasmissione condotta da Valeria Bianchi Mian.
1: Bentrovati su Radio Dreamland. Eccoci qua per l'ultima puntata dedicata agli arcani maggiori. Pensate che tra poco arriveranno anche i minori, ovvero quelle carte note come da gioco, i naibi, che arrivano dall'Oriente prima degli arcani maggiori e ci portano storie di semi che hanno a che fare con i quattro elementi, ma anche le quattro funzioni psichiche junghiane. Avremo modo di parlarne insieme. Io sono Valeria Bianchi Mian, questa è la mia trasmissione, si chiama Anima Mundi, riflessioni psicoecologiche, e sono molto contenta di collaborare con Radio Dreamland, con Eco Spirituality Foundation, perché è un luogo dove possiamo portare cultura, la cultura della natura, e sembra una contraddizione, ma in realtà non lo è affatto. Contraddizione è solo per chi ritiene che questi due ambiti siano, come dire, esclusivamente umani, quando si parla appunto dell'eventuale insieme dei due, e soprattutto la cultura, insomma, magari viene ritenuta qualcosa che non appartiene agli altri animali. Noi invece condividiamo l'idea che tutto sia un intreccio, un dialogo tra natura e cultura, soprattutto che tutte le specie abbiano voce in capitolo in tal senso. Cosa c'entrano i tarocchi? I tarocchi sono una via che ci porta al ricongiungimento con la completezza nostra, con il centro di noi. Lo stare al centro del mazzo di carte significa comprendere il viaggio del matto verso il mondo che per noi è appunto unione in anima mundi. Il mondo è tutto un rimescolar di carte, è il punto di arrivo ma non è mai definitivo, no? Come quando dopo un'avventura Ulisse riprende il mare, come quando arriviamo alla fine di una fase esistenziale, no? Ben descritta da Erikson, lo psicologo che meglio di tutti ha raccontato le fasi della vita, ma c'è sempre ancora da imparare. Anche dopo la morte, in fondo, possiamo ricominciare. Operare con i tarocchi, per me che sono una psicoterapeuta, è prima di tutto un modus vivendi e anche un po' un modo per giocare, sì, perché oltre all'aspetto simbolico, i tarocchi sono anche un gioco. Il gioco è un elemento costante in tutte le culture. Giocare è in fondo un fare cultura. Pensiamo agli animali, come sperimentano attraverso la giocosa lotta, la lotta per la vita e la sopravvivenza che condurranno da adulti. E noi, come cuccioli, cominciamo a sperimentare tutto ciò che ci si aprirà nelle fasi successive dell'esistenza. Lo storico olandese Johan Huizinga ha scritto un saggio che si chiama Homo Ludens e che veramente merita un posto, questo Homo Ludens, accanto all'Homo Faber. Da molto tempo sono convinto che la civiltà umana sorge e si sviluppa nel gioco come gioco, dice Huizinga. È proprio così. Pensiamo al gioco attraverso le immagini, no? Come sperimentiamo anche la spiritualità da bambini, possiamo avvicinarci a quello che sarà il mondo. Se noi sperimentiamo soltanto fucili, pistole o magari i bambini che fanno male agli animali e di loro si dice vabbè, ma è una bravata, ecco, quelli sono giochi tra virgolette che porteranno a violenze future. Ma se noi ai bambini insegniamo che non è un gioco raccogliere granchiette sulla spiaggia e tenerli nel secchiello, ma che i giochi possono essere molto più in sintonia con l'anima mundi, noi facciamo un'opera importantissima dove tutto parte dall'inizio e porta al futuro. Cosa meglio della carta del mondo per raccontare il gioco di questa signorina o androgino che balla al centro della mandorla nei tarocchi marsigliesi? E magari poi l'andiamo a ritrovare nei Rider-Waite-Smith e vediamo anche che intorno a lei ci sono i quattro evangelisti nelle loro forme simboliche. Il mondo appare come danza di pesci, di animali, in altre forme di arcani che rappresentano magari aspetti più naturali. Io nei miei piccoli disegni che hanno illustrato l'assiloge Vita-Morte l'ho rappresentata questa carta come una Persefone che finalmente ritorna in primavera all'abbraccio della natura, fuori dal mondo di Ade, il dio dei morti. Tra l'altro, se posso dire come è partita la mia passione per i tarocchi, ricordo che ero proprio in piedi, meditante, con a sinistra la luna crescente, a destra il sole, era estate, quando in cielo proprio si vedono tutti e due, e ho sentito forte l'immagine della congiunzione. E in quel periodo mi stavo avvicinando ai tarocchi che già conoscevo, ma superficialmente, ho avuto proprio l'illuminazione dell'incontro tra sole e luna che è presente nel mazzo. Quindi danzare tra i 22 arcani maggiori è un dono ed è anche un incontro veramente con la vita e con la morte, con la possibilità di recuperare il senso del giro tondo che è il mondo. Dopo il mondo c'è di nuovo il matto. È veramente un viaggio pazzesco, l'abbiamo compiuto insieme. Anche in psicoterapia è molto utile approcciare queste immagini, magari appunto come faccio io nel mio metodo immaginale del tarodramma, non necessariamente lasciando al caso, tra virgolette, la scelta, ma invitando il paziente a guardare le immagini e a riconoscere gli aspetti di sé, quindi proprio a carte, a faccia in su. Scrivevo questo un po' di tempo fa: il narrare fiabe in gruppo, l'inventare storie, corali e poesie con i tarocchi o con altre immagini che si prestano come proiettivi, per esempio le sibille, gli oracoli, ad esempio anche il mio oracolo della luna uscito con White Star, o la magia dell'amore, un mazzo che invita alle meditazioni relative a questa forza, a questa potenza che permea ogni angolo dell'universo. Quindi con queste carte lavorare in modo espressivo è un arricchimento. Si tratta in primo luogo di un'esperienza divertente, quindi di nuovo il gioco, no? Questo giro tondo del mondo che mi piace citare oggi alla 21esima carta / 22, perché in matto l'abbiamo già trattato. Divertente è un modo per attivare l'immaginazione con i simboli universali, i simboli della vita, dell'amore e della morte. È un gioco, ma è anche un dono per la mente, e poi è uno stimolo per facilitare la nascita di un buon clima tra i partecipanti in un gruppo. È il momento ludico perfetto per dare l'avvio all'incontro. Però il rimescolare le carte non è soltanto questo livello, non ci porta solo al gioco. La narrazione corale connette le persone, accende l'anima alla ricezione di quello che è il significato e anche proprio il nesso a causale. Carl Gustav Jung e anche Marie-Louise von Franz ci parlavano di sincronicità. Cos'è la sincronicità? Non è semplicemente quel momento in cui, ad esempio, sto pensando al mio amico Gino e lui mi telefona, no, assolutamente. È molto più ampia, è quando c'è una corrispondenza, diciamo, magica tra il mio pensiero, le mie azioni, questo momento della mia vita e gli eventi che accadono intorno a me e che mi riguardano a un certo punto, che mi toccano, oppure anche gli eventi su una scala più allargata. È una congiunzione pazzesca di dentro e fuori, che non ha una spiegazione causale, logica. Non è che perché io sono adesso in questa fase allora gli eventi si mettono così o viceversa, è proprio a causale, cioè senza questo rapporto di causalità, ma non è nemmeno un caso, è qualcosa che noi, insomma, quando ci capita diciamo accidenti, è una connessione di senso. Come abbiamo visto, dunque, la storia del matto che va al mondo ci riguarda tutti, è una via della coscienza. Si parte intonsi, si parte vergini, si parte ingenui, si parte un po' folli, come il matto. Abbiamo visto anche l'associazione con il Parsifal delle storie del Graal, quando Parsifal non chiede niente, non si osa chiedere che cos'è quella cosa lì. Cos'è quella coppa? Che cos'è questa ferita che ha il re Amfortas sanguinante? E poi piano piano si acquista coscienza, prima in ruoli stabili, in ruoli anche se vogliamo condivisi, quasi insomma no? Un pochino riconosciuti, altrimenti si scappa fuori dai margini, come l'imperatore, l'imperatrice. Siamo un po' nel regno, e poi sempre più da soli, fino all'eremita, fino alla ruota che ci porta verso il mondo sotterraneo, a conoscere l'appeso e la morte e la cura profonda della temperanza, che però ha bisogno di avere a che fare col diavolo, fino all'uscita dalla torre, la stella, la luna e il sole nelle carte che chiamo astrali, e poi un ritorno in qualche modo di una coscienza molto più profonda che ha toccato i vertici anche della, come dire, dell'area infernale, dell'ombra, dell'aspetto proprio ignoto dell'inconscio, per finalmente abbracciare il mondo. E allora giro giro tondo, tutti giù per terra, tutti figli della terra, mi viene da dire, né?
2: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Scriveva Giordano Berti nella prefazione al mio libro di poesie. Credo sia utile mettere in evidenza la varietà di fili multicolori che riguardano i tarocchi e che seguono strade diverse. Da un lato quei giochi di corte che vedevano nelle immagini dei 22 trionfi l'ispirazione per brevi sonetti in rima, da attribuire a questo o a quel giocatore, con un mix di satira e seduzione che costituiva il vero motivo del divertimento. Su un altro versante, quel genere di giochi, vere e proprie drammatizzazioni, messi in atto da alcuni psicologi come Bianchi Mian, che sarei io, un po' come estrarre la pietra filosofale o la pietra della follia dalla testa dei pazienti per portare alla luce i barlumi di una consapevolezza sepolta nelle profondità della psiche. Quindi, insomma, procediamo con calma e giochiamo, ma c'è anche l'aspetto meramente spirituale. Quindi, come non citare Giancarlo Barbadoro quando ci parla della ruota dei tarocchi, che insomma proprio va a toccare questo piano più alto. Quindi dal gioco all'anima, alla spiritualità, dal corpo alla meditazione e all'incontro col senso della vita. Tutto è un po' nella ruota dei tarocchi. Se il mondo è la meta, è comunque anche un punto di partenza, è un miraggio nel futuro del matto, una locanda però, perché poi si riparte. Forse ci si deve riposare però al mondo. Il mondo è qui e ora, è presenza, è quello che nelle meditazioni di ogni genere riporta alla focalizzazione sul respiro. Sempre non c'è sistema spirituale che non citi la potenza di questo nostro essere vivi qui e ora nel respiro. È anche un po' il centro di tutto, della rosa dei venti, il centro delle quattro funzioni psichiche junghiane, è la quintessenza degli alchimisti antichi. Nel mondo l'uovo filosofico trova la sua apertura. E allora cosa meglio di questo periodo pasquale per parlare di lui, no? Del mistero dell'uovo. Che cosa contiene? Non lo so. Non lo so mai prima che cosa contiene l'uovo, perché l'uovo è capace di farmi arrivare all'oro. Nell'uovo sonnecchia il germe della vita. Ma lo stesso guscio contiene l'ipotesi della morte. Dell'uovo hanno narrato in tanti, mitologicamente, nelle fiabe, nelle storie. Un protagonista per forma, colore, perfezione si presta alla fantasia creativa. È diventato il rappresentante della Pasqua cristiana, ma è un vaso il piccolo uovo, capace di portare sulle spalle il peso del mondo. Arcano numero 21. La papessa, dice Jodorowsky, cova un uovo. Adesso è un po' che questo tema non viene più trattato, ma abbiamo già detto come Alejandro Jodorowsky prenda spunto da Leonora Carrington anche per conoscere i tarocchi. Chi più di lei è stata, diciamo, maestra nel dipingere proprio questo segreto racchiuso nel guscio? Per gli alchimisti è un alambicco stesso il prezioso mistero che racchiude la pietra filosofale del futuro. L'uovo è il punto di tutto, è quello che gli alchimisti dicono contenitore del sole e della luna. Quando arriviamo al mondo, l'uovo finalmente si dà. Lo studioso di miti e religioni David Leroy Miller, nelle riflessioni sulla rappresentazione della luna, scrive che luna e sole sono l'alchemica coppia, figure dell'immaginario di un dramma divino, di una danza circolare che ha le dimensioni dell'erotico, del carnale, del mitico. Danzano e amano. Che cosa succede dentro quest'uovo? È la danza del sole e della luna che finalmente si fa universo, si fa mondo. mondo, si fa insieme di opposti come nel Tao orientale, come davvero nell'unione dello Yin e dello Yang, come nell'unione di qualsiasi coppia di opposti che riguardi poi la possibilità di arrivare all'anima mundi, alla totalità. Quella che ci connette nella complessità della vita. Possiamo immaginare un matto che parte e finalmente, come arrivo, il riconoscimento dell'appartenenza alla totalità, che però è sempre molteplice, in danza interiore e in congiunzione. Riconosciuta questa congiunzione, si può arrivare all'unus mundus. L'anima mundi che cos'è? L'avevamo già detto in un'altra avventura, in un'altra puntata, ma riprendiamo il tema perché col mondo occorre dirlo. Di lei hanno parlato Platone e Plotino, quindi

Il Rinascimento porterà ancora questo tema in luce. Noi possiamo chiamarla grande anima, possiamo chiamarla anima del mondo, possiamo chiamarlo anche spirito universale, io direi in danza con l'anima. Noi, nell'ecologia che unisce la spiritualità, ricontattiamo proprio questo aspetto. Anche James Hillman, che da Jung si discosta per la sua psicologia archetipica, dà vita in qualche modo a una psicoterapia che tiene conto dell'anima mundi. Quindi l'anima mundi è la vita completa. Quale carta migliore del mondo per rappresentarla? Nell'ecospiritualità, l'anima mundi è il cuore che pulsa al centro della visione. Non è un egocentrismo, ma è un ecocentrismo, anzi un co-eco pensiero, un co-eco spirito. Io la chiamerei così, un co, come preferisco dire sempre co-specismo, no? Quando parliamo di specie, e anche in questo caso la parola perfetta prevede l'inizio co. Interconnessione è l'anima mundi. Ogni essere vivente è interconnesso, tutto è un ecosistema, è un co. È un incanto, ma è una visione che tiene conto della potenzialità simbolica viva. Quando il simbolo è vivo, cura, ci cura ed è una poetica. Immaginate la connessione. Non è un Eden cristiano dove il lupo non mangia l'agnello, ma è un'accettazione di quello che è la vita della natura, che comunque non è crudele come fa l'essere umano. L'essere umano opera la sua crudeltà, invece gli animali no, nessun animale è crudele. Loro mangiano e vivono e muoiono in un sistema che però è, dire, senza il tema della crudeltà che noi invece coviamo e coltiviamo grazie anche ad azioni terrificanti, oggi sempre più anche all'interno dei sistemi dei social network. Non oso veramente quasi nominarli questi gruppi che fanno del male agli animali attraverso i social e si scambiano immagini e video. Ho saputo di recente che esistono, magari con base in Cina, ma anche in Europa sono molto attivi e coinvolgono giovanissimi. Ecco, questa è una connessione negativa, è una connessione d'ombra. Invece l'ecospiritualità ci permette di educare anche i nostri ragazzi e i piccoli, no, a una visione, giocosamente in anima mundi. È un'etica planetaria, è un'etica che noi possiamo, far danzare a partire dal mondo e arrivando al matto, no? Quindi un'educazione, una formazione anche di quello che sarà, la prossima generazione. Dobbiamo farlo attraverso pratiche quotidiane, grazie proprio al nostro rapporto con il mondo, vivente. Abbinare l'anima mundi al mondo dei tarocchi viene spontaneo perché la carta è proprio l'androgino, come ho detto, che finalmente dalla ghianda immaniana è arrivato alla quercia. È l'anima mundi stessa, l'energia vitale al cuore della creazione. Tra l'altro, questa, diciamo, mandorla è in realtà proprio, lo stesso uovo cosmico, se vogliamo, no? Una specie di protezione di quella che è la ghirlanda, del respiro universale, del mondo che esiste, e porta in sé il passato, il presente e il futuro. È un pochino la protezione dell'anima mundi. Diciamo che è la nostra esperienza più completa, quindi la carta del mondo in qualunque rappresentazione è davvero il punto di arrivo e di ripartenza. Vi auguro, un buon, quindi ritorno al matto e per la prossima volta i quattro, gli elementi quattro, no? Come abbiamo visto i quattro evangelisti, le quattro funzioni, i quattro semi, i quattro elementi, insieme alla quintessenza saranno argomento di puntate dedicate agli ori, la materia, alle spade, diciamo la parte più spirituale, pensiero, ai bastoni, il fuoco dell'intuizione, le coppe, l'acqua del sentimento. Quindi a presto per gli arcani minori. E poi dopo che cosa faremo? Io ho già un'idea, lo sapete? Sì, ma non ve l'anticipo la prossima volta, così verrete ad ascoltare la puntata. Baci e abbracci a tutti.

rapporto con gli animali di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Artists United for Animals, la trasmissione che è fatta, costruita apposta come omaggio a questo grande sodalizio di artisti che ormai sono tantissimi e che si sono uniti per dedicare le loro arti agli animali. E io sono Rosalba Nattero, qui con me c'è Luca Colarelli nell'altro studio.
1: Ciao Rosalba, ciao a tutti.
0: E quindi stasera, tra l'altro, abbiamo un gradito ospite telefonico da Roma che si chiama Moby Dick, nome d'arte dello street artist Marco Tarascio. Ed è molto interessante, come vedrete, il collegamento con lui, perché lui dedica la sua arte, appunto è entrato a far parte del sodalizio Artists United for Animals. L'altra volta, nelle altre puntate, avevamo parlato dei primissimi che hanno aderito. Questo invece è l'ultimissimo che ha aderito. Eh sì, perché è piacevole anche vedere che si aggiungono in tanti, no Luca?
1: Assolutamente sì, infatti i nuovi aggiunti sono sempre un po' all'ordine del giorno, perché effettivamente riceviamo un sacco di richieste. Evidentemente unirsi sotto questa bandiera è una cosa che chiunque abbia a cuore la sorte dei nostri amici animali, dei nostri fratelli animali, è il benvenuto. Quindi è sempre una bella cosa vedere questa grande famiglia che si ingrossa.
0: Sì, si ingrandisce ed è una cosa nobile. Io trovo che sia una cosa veramente nobile. C'è un'atmosfera molto bella anche tra gli artisti. Ma andiamo con l'intervista a Moby Dick. Siamo in linea con Marco Tarascio, in arte Moby Dick, uno degli street artist di riferimento del pop surrealismo italiano, così come è stato definito, sensibile alle tematiche ambientali e ha partecipato a tante mostre anche internazionali. Ciao Marco.
2: Ciao a tutti, buonasera.
0: È un piacere averti con noi, perché io ho visto le tue opere, sono bellissime, sei veramente sei talentuoso. Ecco.
2: Grazie, grazie.
0: E poi la street art mi suscita un'emozione notevole, perché vedere queste mura dipinte in quel modo con dei messaggi così importanti è una cosa bellissima.
2: Beh sì, diciamo che ho cercato di fare quello che so fare bene, disegnare, e poi in tutti i casi sono stato sempre un po' attentissimo a tutto quello che è il discorso degli animali.
0: Esatto.
2: Ho cercato un po' di unire le due cose.
0: Questa trasmissione noi la dedichiamo solitamente al sodalizio Artists United for Animals, mm-hmm. di cui tu sei un po' l'ultimo acquisto,
2: sì,
0: perché
2: sì.
0: Le altre trasmissioni le abbiamo dedicate ai primissimi che hanno aderito più di un anno fa, mm-hmm. e tu invece hai aderito da pochissimo. Ma cos'è che ti ha portato ad aderire a questa causa?
2: Ma 3-4 persone che mi avevano girato sempre il link appunto della pagina, perché non ti scrivi, è roba tua, e poi ho detto
0: bene. Questo mi fa molto piacere. Come sei arrivato alla street art?
2: Allora, io comincio che ho fatto per anni, ho dipinto, ero un pittore, ho fatto il pop surrealismo sempre, ho posto in America, poi ho cominciato un po' a girare. Ho visto che la street art era molto più potente adesso come messaggio, perché
0: Vero.
2: In tutti i casi arriva alla gente anche di strada, arriva a chiunque, è un messaggio che possono leggere tutti, no?
0: Verissimo.
2: E poi la chiave delle immagini arrivano sempre più forti, che secondo me mille parole, perché arrivano chiare, cioè
0: certo.
2: è un messaggio, è un cazzotto in occhio, cioè arriva
0: è proprio così, è vero, è vero.
2: Perciò, e poi la street art in tutti i casi non è troppo imbavagliata, perciò può gridare un messaggio abbastanza forte, no?
0: Quindi non ci sono limiti alla street art, non ci sono, cioè in teoria tu puoi farla ovunque?
2: La street art dipende, è molto differente, perché c'è street art pubblica, diciamo legale, c'è street art illegale, ci sono c'è chi si divide in tanti settori, sì, non c'è una street art uguale all'altra. È un po' come dire l'arte in generale,
0: ecco.
2: No? C'è chi comunica in un modo di performance, performativo, chi picchi semplicemente di immagini e basta, che si ferma là, e più che io ho cercato di farlo più su una mira attivista, no?
0: Certo, ma è quello che ti volevo chiedere, perché ne so poco di questo argomento, non ci sono delle limitazioni proprio relative non so, ai regolamenti cittadini, cose del genere?
2: Dipende sempre come, cambia anche da comune, da chi dà il palazzo, se è un privato, se è semplicemente, appunto, ripeto, un muro che viene dipinto e basta, dipende sempre chi è il committente, se c'è un committente oppure semplicemente se è un'arte di strada più legale.
0: Ah, ho capito. Ecco, ma la street art è soggetta, penso, anche a vandalismo, no?
2: La street art sì, è soggetta anche a vandalismo, ma tu fa parte del gioco. Se tu fai per strada, ti metti su un muro che non è tuo, perché tu in tutti i casi, appunto qua torniamo nel discorso che ti ho fatto adesso, se è un messaggio illegale che tu lasci, fai anche il gioco, che poi può essere vandalizzata o te stesso vuoi.
0: Devi mettere in pista
2: Lo metti in conto.
0: Non ci patisci quando magari vedi rovinarti un bel disegno tuo?
2: A me realmente non hanno mai rovinato niente, anzi me l'hanno pure difesi, hanno rovinato soltanto un lavoro, ma perché hanno rovinato un sottopassaggio di una metro, ma l'hanno rovinata completamente.
0: Ecco.
2: Almeno a me devo dire che mi hanno sempre rispettato tutti i rider e la street art. Sì, molto. Anzi, l'hanno difesi a posti
0: come degli
2: labaro,
0: sì.
2: Come labaro, cioè fronte strada davanti a una scuola, cioè da 5 anni lì sta lì, lo potrebbero sporcare chiunque. Anzi, quelli del posto l'hanno difeso, pure dietro via delle Galline Bianche, è stato sempre difeso da quelli proprio che ci abitavano, perciò
0: a Roma,
2: perciò
0: sempre
2: piacere.
0: A Roma,
2: cioè, sì, sempre a Roma, sì. Sempre a Roma.
0: Perché tu hai esposto anche in cose molto prestigiose, tipo New York, Manhattan, eccetera, no?
2: Sì, ho esposto un po' in Giappone, un po' in America, un po' a
0: Bellissimo.
2: Tokyo, però ecco, preferisco più l'arte che arriva al popolo, no?
0: Sì.
2: L'arte un po' più di strada, proprio di quello che è la periferia, ecco, preferisco più la periferia nostra.
0: Parliamo un attimo del tuo impegno animalista, com'è nata questa tua vena?
2: Allora, io da quando sono piccolo raccattavo tutti gli animali, tutti quelli
0: feriti. Ti capisco.
2: Sì, mi portavo a casa, cercavo di fare adozioni, andavo nei canili, ho fatto sempre questo. Poi col tempo ho cominciato con associazioni più grosse, a lavorare, mi hanno preso un po' come megafono per le loro campagne, no?
0: Bellissimo.
2: Sia Animal Aid, Animalisti Italiani...
0: Sea Shepherd fanno un lavoro bellissimo, anche
2: sì.
0: Vedo che collaborate molto con Sea Shepherd,
2: diciamo, sono quelli, uno dei gruppi che ho più a cuore, perché sono un po' più proprio attivisti, a parer mio, cioè,
0: sì, sono
2: coerenti nel tempo,
0: sono bravissimi, sono eccezionali veramente.
2: Sì, sono uno dei, diciamo, loro sono artista ufficiale.
0: Ah, bello.
2: Sì. E diciamo che, a parte oltre ad essere volontari, diciamo, sono proprio amici loro, cioè con Cristiana ci sono insieme, sono amici.
0: Ecco, non hai mai avuto problemi riguardo all'animalismo, al tuo messaggio animalista? Non hai avuto contestazioni o cose del genere?
2: Realmente non troppo, ho avuto pareri differenti di chi dice che la carne è la solita cosa, no?
0: Un po'
2: di discorso. Però io sigo la mia, loro dicono sono le battaglie.
0: No, è bellissimo il fatto di dire la propria su un muro gigantesco,
2: sì,
0: fatto
2: sì.
0: Sotto forma di arte, tra l'altro, perché
2: sì,
0: quello è bello.
2: La cosa che mi fa più a cuore questo periodo è un po' gli animali in via d'estinzione, gli animali di mare, perché appunto tutto quello che è in mare è un po' più silenzioso, no?
0: Sì.
2: Perciò dare voce a un pesce che già non parla di tu, a chilometri di distanza è un po' più...
0: Certo, sono animali considerati minori, quindi sono
2: sì,
0: i meno tutelati,
2: sì.
0: Meno tutelati dal punto di vista dei diritti, certo.
2: Sì, è proprio quello, diciamo che cerco di dare, fortunatamente al cane e al gatto ci sono tante persone,
0: sì.
2: Altri animali un po' meno, perché poi sai, animali esotici, tipo tigri, rinocerontini, non... È un po' lontano da noi, perciò è sempre una cosa un po' più silenziosa, no?
0: Sì, è vero, perché non ti prende a livello di immaginario collettivo, però non ci si pensa a queste creature. Non parliamo poi degli allevamenti intensivi, che sono ormai riconosciuto che è la causa maggiore sia di inquinamento, ma anche di pandemie.
2: Sì, l'inquinamento, ma infatti diciamo i prossimi lavori sto cercando di spingere anche soprattutto su questa tematica, perché diciamo è quella un po' più che fa numeri enormi, no?
0: Eh
2: Cioè se
0: sì,
2: io
0: così.
2: salvo e li salvo perché sono sempre diciamo tra santuari e altri posti sto io, e rifugi dove vengono salvati gli animali, ma in tutti i casi se io continuo a dire sempre questa cosa, se uno lavora sugli allevamenti intensivi, parliamo di numeri mastodontici, io ho
0: Certo.
2: capito salvare l'animale e va salvato chiunque animale, quello è proprio un
0: Qualunque,
2: dovere.
0: chiaro, chiaro.
2: Qualunque, è un dovere di uno, però
0: Assolutamente.
2: salvare milioni di vite, perché se parliamo di allevamenti intensivi, se comincia a cambiare qualche cosa, parliamo di numeri alti.
0: Di numeri di miliardi,
2: Di
0: cioè
2: miliardi,
0: di
2: brava.
0: fabbriche che fabbricano miliardi di schiavi col solo scopo di ammazzarli
2: Eh sì,
0: per la carne.
2: vittime innocenti che
0: Sì,
2: vengono, recluse,
0: esatto.
2: munte.
0: Sì.
2: Tolto i figli per poi alla fine essere ucciso e fatto a pezzi. No, non ci
0: Esattamente,
2: sto.
0: ed è una cosa atroce, veramente è insopportabile per chi ha un minimo di sensibilità.
2: Sì, ma infatti non è quello il discorso. Cioè, stiamo parlando di animali che tipo, cioè io adesso mai il vostro cane che vi guarda, il gatto che vi guarda, no?
0: Certo,
2: C'è un'anima dentro.
0: certo. Non parliamo poi degli agnellini
2: Io
0: per
2: poco
0: caso.
2: tempo fa a casa c'avevo un maialetto
0: Ah,
2: salvato e altri animali, cioè, ma io ce l'avevo vicino, no? È identico, anzi, ti dirò, pure era più attento del mio cane su certe cose.
0: Sì.
2: Assurdo, cioè,
0: No, no, capisco.
2: se uno ci vive in simbiosi, mo perché siamo abituati, il maiale muore, poi il cane ci porta la pallina, e non è così,
0: Esatto.
2: dovrebbe essere tutti quanti
0: Lo
2: lo
0: so,
2: stesso
0: guarda.
2: valore d'animali, perché non è quello più.
0: Purtroppo questa sensibilità non ce l'hanno tutti, anche se io credo che molte persone stanno diventando sempre più sensibili. Purtroppo però il sistema è tenuto da un'elite che sembra quasi un'elite fatta da
2: Guarda,
0: alieni cattivi che vivono su un altro pianeta.
2: posso dire una cosa?
0: Dimmi.
2: Perché
0: Ecco,
2: dove girano i soldi c'è il marcio, è quello il fatto.
0: purtroppo è così.
2: È che dove girano i soldi purtroppo la gente è corrotta e è un casino, non è semplice.
0: No, è
2: Cioè,
0: vero.
2: se uno fa tanto soldi non scopre una guerra, se uno invece deve
0: Certo.
2: andare contro delle lobby, no?
0: È
2: Quelle che sono le
0: verissimo,
2: lobby,
0: verissimo.
2: è tosta, eh?
0: Purtroppo è verissimo. Speriamo che almeno ci si arrivi dal lato economico, così come
2: Sì.
0: molte aziende si accorgono che c'è una clientela vegana, che necessita di cose vegetali, arrivano gli hamburger vegetali. Speriamo che ci
2: Oh,
0: si arrivi
2: ma
0: almeno da quel lato lì.
2: guarda, adesso ci fanno veramente, c'è certa finta carne, no? Che è
0: Sì.
2: veramente mu molto simile, perciò in tutti i casi, anche se uno vuole rinunciare, adesso
0: Esatto.
2: ci sono, fino a qualche anno fa. Era più complesso, ma adesso veramente fanno, cioè, tanto sul mercato di cose
0: È verissimo.
2: analoghe, che adesso veramente, cioè, non è più una scusa, non
0: Non c'è
2: è una
0: più la
2: scusa.
0: scusa, esatto. E io credo che chi mangia carne dopo un po' si senta in astinenza, cioè è drogato dalla carne, perché non c'è motivo, non c'è motivo. Cioè, è inutile che tirino fuori tutti i motivi salutisti, eccetera. No, anzi, fa
2: No,
0: male, la
2: perché
0: carne
2: è
0: fa male.
2: uscito dal cancerogeno, abbiamo detto che è cancerogeno, perciò
0: Sì, sì, sì, sì. Va
2: non
0: bene.
2: regge neanche quello.
0: No, non regge neanche
2: Non regge.
0: quello, non regge. Ok, allora quali sono i tuoi prossimi progetti?
2: Allora, i miei prossimi progetti sono a breve, probabilmente farò un lavoro sugli sempre sugli animali, sugli animali di mare, megattere, capodogli che sono.
0: Sì,
2: Diciamo le
0: bello.
2: balene, sì, che stanno un po' a rischio. E poi farò diversi lavori, penso di partire come posso in Africa, che ho un lavoro per le tigri in Africa,
0: Ah,
2: però questo
0: bello.
2: qua ancora stand-by, lo tengo un attimo così nel cassetto. E poi ho diverse commissioni di persone che appunto sposano la causa e mi danno i muri d'oro cioè,
0: Bello.
2: sono commissioni, sì.
0: Ma tu pensi che l'arte sia un buon mezzo per diffondere un messaggio?
2: Io penso che
0: Vero?
2: l'arte è qualcosa che in tutti i casi ognuno ci prende qualcosa. È
0: Sì.
2: come se uno ascolta una canzone, no?
0: Esatto.
2: Può essere una canzone lenta, forte, ma sempre qualcosa ci trovi, no?
0: Certo.
2: L'ascolti. E l'arte è la stessa cosa, la vivi, ti fa fare la connessione, no? Ti fa un po' pensare.
0: Verissimo. Verissimo. E allora a questo punto dobbiamo allargare il sodalizio degli artisti.
2: Se posso dirvi.
0: Ti commissionerò un lavoro, se avrai voglia di farlo, di fare il nostro logo, quello degli Artists United for Animals, metterlo su, bellissimo, guarda, mi farebbe un piacere immenso vederlo.
2: Volentieri.
0: Fatto da te su un muro, bello, bellissimo.
2: Va bene.
0: Parola?
2: Parola, devo trovare il muro, parola.
0: Oh, grazie, grazie Beh. Mille. Allora, ti ringrazio tantissimo Marco di questa intervista e a presto. Allora.
2: Buonasera a tutti.
0: Grazie, ciao.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.

0: Allora, è sempre piacevole trovarsi con questi artisti animalisti, perché trovo che ci sia una comprensione immediata, un feeling immediato con loro, con tutti loro, con tutti quelli che hanno aderito al sodalizio.
1: È vero, e poi secondo me è anche molto bello vedere le svariate forme d'arte che in fondo partecipano a questo progetto, che è veramente di largo respiro. L'altra volta avevamo intervistato un grande dell'animazione, un grande
0: Bruno Bozzetto.
1: E questa volta un artista di strada che fa dei bellissimi dipinti in strada, per cui in mezzo poi ci sono musicisti, ci sono pittori, ci sono comici, ci sono attori, c'è veramente tutto quello che rappresenta l'arte a 360 gradi, e questo secondo me dà anche un po' questa sensazione un po' di ampio respiro, no?
0: Sì, ed è bello anche vedere come c'è, non, magari non nel mainstream, perché non vengono proposte questi artisti, ma molti sono dei gioielli, stiamo scoprendo delle piccole meraviglie, cioè piccole, neanche piccole, perché poi se scopri cosa fanno in realtà tutti quanti, anche se non sono, se non fanno, non vanno alle trasmissioni tipo di Amici o cose del genere, che non so neanche se c'è ancora.
1: Guarda, lo stai chiedendo alla persona sbagliata, credo di non aver mai avuto l'onore.
0: Comunque
1: di
0: non vanno in quelle trasmissioni lì, ma magari hanno una diffusione. Ad esempio abbiamo tra di noi degli scrittori che sono tradotti in un sacco di lingue, un sacco di stati, no? E tutto questo però rimane un po' come un sottobosco, anche se c'è un valore immenso.
1: È vero, e poi a me stupisce sempre il fatto che sembra quasi un'equazione, no? Le persone che hanno un grande talento e che però non sono così malate di antropocentrismo,
0: sì.
1: Ovvero sia, se si occupano del benessere degli animali, se tengono alla salvaguardia e alla protezione dei nostri fratelli animali, vuol dire che c'è dietro un discorso antispecista, no? E questo,
0: certo,
1: secondo me traspare proprio anche parlando con loro e vedendo anche le loro opere, perché sono sempre persone in fondo che non sono concentrate unicamente, come spesso purtroppo, lasciatemelo dire, ma spesso gli artisti sono degli egomaniaci mostruosi che parlano sempre soltanto di loro, e queste qui invece sono persone speciali, perché
0: esatto.
1: Cioè non hanno questo egocentrismo smisurato, ma mettendo la loro arte
0: al servizio
1: di una nobilissima, secondo me, causa. Dimostrano che hanno veramente una nobiltà d'animo interiore.
0: E adesso cominciano a essere veramente tanti, perché parliamo di più di 150 artisti in poco tempo, relativamente poco tempo, e non solo italiani, tra l'altro. Quindi questa cosa sta crescendo, cresce, e noi vogliamo creare un'onda inarrestabile, perché, come hai detto tu già a suo tempo, Luca, l'arte è sempre stata un discorso anche di rottura, un discorso che può creare anche dei movimenti.
1: Eh beh sì, la storia, come dicevamo già l'altra volta, è piena di movimenti letterari, pittorici, musicali, che hanno veramente scalzato quello che era così il

0: tra virgolette potere contemporaneo,
1: esatto.
0: Dando una ventata di, in fondo, di messaggio rivoluzionario. E questo, in questo momento storico, secondo me è proprio un messaggio rivoluzionario, perché prendere la difesa di esseri che non hanno voce e sono sfruttati al massimo da una società che li tratta veramente soltanto come prodotti da usare e poi da buttare, da mangiare, credo che sia veramente un messaggio rivoluzionario, un messaggio di cui c'è un grande bisogno in questo momento.
1: Mi fai venire voglia di leggere un punto del nostro manifesto. Noi abbiamo messo giù un manifesto di 12 punti che è condiviso da tutti gli artisti che fanno parte del sodalizio, e un punto dice proprio quello che dicevi tu poco fa. Dice questo: l'umanità ha visto grandi battaglie di civiltà, come l'abolizione della schiavitù o la parità dei sessi, traguardi che in un passato non lontano sembravano irraggiungibili. Oggi siamo di fronte al più grande olocausto della storia, la schiavitù e lo sterminio quotidiano di miliardi di esseri senzienti. La storia dovrà fare i conti con questo abominio e sarà la prossima grande battaglia che l'umanità dovrà affrontare per poter trovare dignità anche per la specie umana. Sì, perché in realtà questo manifesto l'abbiamo messo giù noi del Lab Graal, soprattutto ha dato un grossissimo contributo Giancarlo Barbadoro, il nostro carissimo flautista, amico, e vabbè, non mi dilungo su questo perché ne abbiamo già detto e ci manca tantissimo, ok. Però ci ha lasciato tanti doni. Uno di questi è proprio questo manifesto degli artisti, l'ecospiritualità nel rapporto con le altre specie. E lo stesso Lab Graal, che è nato proprio da Giancarlo e da me, a cui poi si sono aggiunti Gianluca e Andrea, è stato il promotore di questo sodalizio. Quindi noi nel nostro piccolo già eravamo così, no? Noi la pensavamo già così. E si è trattato proprio di fare il passo successivo.
0: Direi che il Lab Graal è stato veramente un'anomalia, ecco, nel senso che un gruppo di artisti, di musicisti in questo caso, che si è incontrato però non in un piano puramente musicale, ecco, anzi forse il motivo del nostro incontro aveva radici differenti, radici secondo me anche più profonde, perché in fondo ricercavamo qualcosa. Quando tu e Giancarlo ci avete proposto agli altri membri, sì, del gruppo di entrare in questo sodalizio, devo dire che abbiamo accettato tutti con grande gioia, perché eravamo tutti con la stessa lunghezza d'onda, e non è soltanto un modo di dire, ma è veramente abbiamo fatto una scelta in fondo di vita di un certo tipo, che secondo me ci ha portato anche poi a condividere non solo la musica, che rimane sempre un mio grandissimo amore, però oltre la musica.
1: Sì, noi ci siamo trovati in fondo nel silenzio. Noi cercavamo il silenzio e da questo silenzio abbiamo tratto ispirazione. In fondo Lab Graal cosa vuol dire? Laboratorio, una volta si chiamava Laboratorio Musicale del Graal, poi l'abbiamo accorciato
0: poi parecchio. Diventavamo un po' vecchi quando dicevamo il nome alle persone, per cui
1: è diventato Lab Graal, però quello vuol dire un laboratorio sul Graal, perché il Graal è quell'elemento particolare che viene fuori nella storia, è sempre venuto fuori nella storia e ci ha in qualche modo fatti incontrare, e tutti quanti nasciamo da lì, no? Nasciamo da questa ricerca, che poi prima parlavo del silenzio, ma in fondo è una ricerca del silenzio, il Graal porta a quello.
0: Sì, il silenzio che può anche essere una contraddizione per dei musicisti, e specialmente chi ci sente dal vivo, siamo abbastanza rumorosi, ecco. Però adesso, a parte gli scherzi, effettivamente la ricerca del silenzio è quella di un grande messaggio che c'era dietro questo silenzio, è quello che ci ha veramente uniti. La ricerca del Graal non è così storicamente banale come ce la vogliono far sembrare, no? È qualcosa invece che così si attesta nelle radici più antiche dell'umanità, e noi ci siamo sentiti un po' richiamati da questo grande mistero, quindi sarà per quello che dopo tantissimi anni siamo ancora insieme e ci divertiamo a fare quello che facciamo.
1: Ci divertiamo un mondo. E poi c'è questo amore per gli animali, per le altre specie, per le altre, gli altri esseri senzienti, che anche quello non solo, non è solo amore, è proprio, come dire, incazzatura, ecco, incazzatura folle per come vengono trattati, diciamocelo. E questo ci muove, ci spinge a cercare con ogni mezzo di aiutarli.
0: Beh, io devo dire che tu e Giancarlo, insomma, in questo fronte siete stati veramente un traino pazzesco. Tu con SOS Gaia, la tua associazione che hai messo su in difesa degli animali, hai veramente fatto delle azioni che secondo me sono incredibili, da quello di fermare il ritorno di uno zoo a Torino al fatto di essere in questo momento aver unito delle associazioni per il benessere animale in Piemonte e non solo, per cui cioè non sono soltanto parole, ecco, anzi è proprio un'azione che va avanti inesorabile. E tra quello che hai fatto tu, prima citavi Giancarlo, io penso che in tutta la mia vita di non aver mai letto delle poesie così profonde, così bellissime riguardo i fratelli animali. E quando dico poesie, sono veramente, a volte è facile scadere un po' nello scontato, nel melese. Ecco, Giancarlo questo non l'ha mai fatto, anzi erano cose che ti colpivano veramente sempre al cuore, e le sue parole sono sempre insieme a noi.
1: È verissimo. Volevo leggere ancora un punto di questo manifesto che esprime proprio quello che si diceva prima. Non sono solo la pietà e la sete di giustizia che devono spingerci a migliorare la sorte di creature senzienti, figlie della nostra stessa madre terra. Portare aiuto alla condizione animale significa impostare i valori di una futura società più giusta e armonica, dove non vi siano discriminazioni speciste e in cui tutti possano godere di valori improntati alla fratellanza, alla libertà degli individui e al godimento di una qualità di vita felice che sia in armonia con la natura. Questo esprime benissimo questo concetto, cioè noi siamo gli animalisti, o comunque quelli che hanno gli antispecisti soprattutto, vengono dal futuro. Io spesso faccio questa metafora, che tra l'altro arriva anche questa da Giancarlo. Arriviamo dal futuro, perché il futuro non ci sarà se noi non porremo fine agli allevamenti intensivi, a questa ottica antropocentrica che distrugge tutto e tutti.
0: Io penso che veramente anche gli effetti che ci sono adesso, come spesso ricordi tu nelle nostre trasmissioni, io penso che sia veramente da folli non rendersi conto del muro contro cui la società maggioritaria si sta lanciando. Certo. Un muro fatto veramente di indifferenza e di incoscienza, perché non dare dignità agli animali e anzi sfruttarli come si fa adesso ha delle ritorsioni verso l'umanità che veramente sono inimmaginabili, e mi chiedo se non lo capiamo adesso veramente, ma quando lo capiremo?
1: Vabbè, penso che possiamo chiudere qui questa puntata di Artists United for Animals. State connessi a Radio Dreamland, che vi dà tante belle notizie, belle, meno belle anche, però bisogna dirle, le cose bisogna dirle, bisogna denunciarle. E quindi state su www.radiodreamland.it. Chiudiamo qui, vi salutano Rosalba Nattero,
0: Luca Colarelli
1: e alla prossima puntata. Ciao!
0: Ciao!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: I guerrieri del vento.

Dov'ero quando le grandi ingiustizie furono compiute? Com'è stato possibile lasciar fare alla follia e al dolore? Ma io ero ancora nel vento, ero nei boschi, ero nelle nuvole e nei prati che attendevo di essere chiamato alla vita. Adesso non possiamo più tacere, non possiamo più ignorare. Nel vento, nei boschi, nelle nuvole e nei prati, altri guerrieri ci seguiranno.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Rosalba Nattero. Musiche Lab Graal.
2: Nel bagliore della luce. Sulla soglia dell'infinito, dentro la luce, guardo al tuo volto per capire e capirmi. La tua luce mi abbaglia e sconvolge il mio cuore, ma procedo verso la soglia senza timore. È immenso il tuo mistero, è grande la luce in cui mi accogli. È il momento della mia nuova nascita. Percuoto la porta del tempio annunciando il mio nome. Abbagliata, vado incontro alla tua luce per nascere nuovamente, per la seconda volta. Abbagliata dalla tua luce, nella grandezza del tuo mistero, trovo me stessa e la mia libertà.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.